0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 4 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: le 5 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: vorrei dimenticare.
1: Top Italia Radio è sui principali social.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che come ogni giorno ci guidano con le loro previsioni. Ariete, una decisione presa in questo momento potrebbe cambiare la vita in meglio. Aprite la strada ad un futuro promettente. Nel lavoro, unendo le forze e le menti, riuscirete a superare problemi e vecchie incomprensioni. Toro, giornata un po' sottotono. Le stelle invitano a non lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni, specie quelle legate alla gelosia. Tra le tentazioni del consumismo e il desiderio di gratificazione, potrebbe essere saggio prestare attenzione alle uscite. Gemelli, qualcuno di voi metterà il cuore al servizio del benessere e della felicità collettiva. Le stelle saranno dalla vostra parte regalandovi creatività e un tocco di imprevedibilità. Cancro. Chi opera nel settore comunicativo troverà opportunità d'oro. Cercate di centellinare il denaro per le spese future. Con la giusta presa supererete gli ostacoli con agilità e vi dirigerete verso obiettivi con slancio. Leone. Utilizzate la diplomazia per facilitare il percorso della coppia. Sul fronte lavorativo potreste essere messi alla prova da qualcuno. Mantenete la vostra proverbiale pazienza. Vergine. Sul fronte sentimentale il partner potrebbe mostrarsi particolarmente romantico, facendovi gradire piccoli gesti d'affetto. Non esitate ad osare nel campo lavorativo, purché abbiate chiare le idee e non puntiate oltre le capacità reali. Bilancia. Le stelle promettono un grande ottimismo, una forte motivazione e una maggiore apertura nei confronti delle relazioni affettive. Nel lavoro, dopo un periodo di attesa, finalmente è arrivato il tempo della rivalsa. Scorpione. Dal punto di vista lavorativo vivrete oggi una giornata normale. Si prospettano però piccole opportunità che vi consentiranno di fare nuove esperienze formative in breve tempo. Sagittario, in amore cercate di portare una ventata di novità nella relazione. Sul fronte lavorativo è favorita la capacità di elaborare nuovi progetti. È il momento di prendere iniziative. Capricorno, forse finora non avevate realizzato quanto una certa routine abbia limitato la vostra voglia di innamorarvi di nuovo. Provate a liberarvi da queste restrizioni e creare spazio nuovo nel vostro cuore. Acquario, la giornata sarà permeata da passione e sensualità, arricchite da un'elevata dose di seduzione. Sul fronte lavorativo sarete particolarmente precisi e dettagliati. Pesci, è fondamentale trovare un nuovo equilibrio all'interno della coppia, partendo però dall'equilibrio dentro di sé. In campo lavorativo cercate di dare più spazio agli altri e di sfruttare eventuali opportunità di confronto con i colleghi. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. Mi chiedi qual è stato il mio progresso. Ho cominciato ad essere amico di me stesso. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

0: sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 17 giugno 2026 è il 168esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Adolfo e Santa Valeriana e compagne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 giugno del 1885 la Statua della Libertà approda a New York su un piroscafo francese. Dono della Francia in occasione del primo centenario dell'indipendenza americana dagli inglesi. Verrà inaugurata l'anno successivo, divenendo un simbolo. Nel 1905 dal parato della fattoria Caussa di Schio si alza in volo per la prima volta l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Nel 1983 il presentatore televisivo Enzo Tortora, protagonista del più clamoroso errore giudiziario della storia della Repubblica, viene arrestato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. E nel 1994 O.J. Simpson, uno dei più grandi giocatori di football della storia, viene arrestato dopo un inseguimento sulle autostrade di Los Angeles, ripreso in diretta TV da tutte le principali reti televisive. Fu uno dei casi mediatici più seguiti della storia americana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 giugno del 1970 va in scena a Città del Messico la storica semifinale dei mondiali Italia-Germania Ovest. La partita del secolo vide la vittoria italiana con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari. E nel 2001 la Roma batte il Parma 3-1 e conquista il terzo scudetto, tornando ad essere campione d'Italia dopo ben 18 anni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 giugno del 1983 Loredana Bertè rilascia l'album Lore Inedita. Nel 1987 Zucchero lancia il singolo Con le mani. E nel 1999 Piero Pelù, Ligabue e Jovanotti pubblicano il brano benefico Il mio nome è mai più. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Sergio Marchionne, nato a Chieti il 17 giugno 1952 e scomparso a Zurigo il 25 luglio 2018. È stato un dirigente d'azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della Fiat. Compie oggi 81 anni Eddie Merckx, ex ciclista belga, è il corridore più vincente di sempre. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Paolo Calabresi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 giugno 2007 dello stilista Gianfranco Ferré, personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo. Oggi vi lascio con questo proverbio: a pazzo relatore, savio ascoltatore.
2: Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. Grande Panda è disponibile in quattro versioni: Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggior investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WMTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore leggerezza e allora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare e in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare a qualche trasgressione. In amore è consigliato di mantenere la calma, anche se a volte può essere difficile. Nel lavoro sarà possibile ricevere delle belle proposte. Bilancia, nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione, chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario, la giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno, chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario, chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci, i cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti!
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
1: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
1: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
2: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
1: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutti del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Oggi la giornata inizierà con una luce morbida e il cielo respirerà piano, attraversato da nuvole alte che si muoveranno come fili di seta. Tutto rimarrà stabile, quasi sospeso. Il sole avrà il tono di chi parla sottovoce.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Con la fine della scuola, bambini e animali domestici passano più tempo insieme, ma non sempre con le giuste regole. Secondo un'indagine di Rover, un genitore su tre chiede consigli per gestire la convivenza estiva. L'89% nota più tempo condiviso, ma aumentano anche giochi troppo fisici e momenti di stress per cani e gatti. Gli esperti ricordano 5 regole d'oro: rispettare riposo e pasti, scegliere giochi sicuri, riconoscere i segnali dell'animale, mantenere routine stabili e garantire sempre la supervisione di un adulto.
2: Union Birrai e Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari rinnovano il protocollo d'intesa per tutelare la denominazione birra artigianale e contrastare abusi e comunicazioni ingannevoli. L'accordo, valido 3 anni, rafforza vigilanza e formazione in un mercato in forte crescita. Union Birrai segnalerà all'ispettorato possibili utilizzi impropri, soprattutto nella grande distribuzione ed eventi. Prevista anche collaborazione su informazione e cultura della birra artigianale, a tutela di consumatori e piccoli birrifici indipendenti.
1: Si è riunito il tavolo tecnico regionale per gestire i flussi di traffico legati ai lavori sul collegamento del Gran San Bernardo. Durante l'incontro sono stati analizzati i dati di transito, circa 600 mezzi l'ora nei picchi estivi, e illustrate le prime misure, segnaletica dedicata, percorsi preferenziali e monitoraggio dei flussi nelle prime settimane di cantiere. Valutata anche l'ipotesi di limitazioni temporali ai mezzi pesanti e di un'area di stoccaggio. Il Comune di Aosta ha inoltre segnalato i lavori in via Roma, per i quali si valuta un possibile rinvio.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
2: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
3: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
3: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari, contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
2: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Allora, come cercavo di dire, ma non credo che mi abbiate sentito, perché c'è qualche problemino, spero risolto, sono incazzato nero. Sono le 9:17, è il 17 giugno, ci sono troppi 17 in questo momento, quindi presagio già negativo, in questo inizio di mercoledì 17 giugno che precede l'arrivo di una bolla di calore da domani, mi dicono, da domani ci sarà un caldo torrido per almeno una settimana e poi vediamo, ma non è questo il motivo della mia incazzatura è che ieri ero in ferie. L'altro ieri c'era ancora i due tunnel aperti quando sono arrivato a Lidia al Carpegiò, luogo bellissimo dove siamo ospitati, che ringraziamo assolutamente anche oggi per l'ospitalità, la gentilezza, l'amicizia, l'amore, l'affetto, eccetera, eccetera. No? Benissimo, quindi oggi è il primo giorno in cui io provo sulla mia, come su quella di tanti altri, pelle, la nuova bellissima viabilità di Aosta, della Valle d'Aosta, che non ha più lo sfogo, diciamo così, dei due tunnel che, ricordiamolo, dal Gran San Bernardo, quindi anche dalla Svizzera, convogliavano tutti i mezzi leggeri e pesanti che volevano andare ad Aosta o magari a Torino, e li mandavano direttamente o in autostrada oppure sulla statale, ma in un altro punto. Quindi io ho fatto un calcolo, io questa mattina ho fatto 8 chilometri, perché da casa mia alla Peugeot sono esattamente 8 chilometri, ho tutti i calcoli qua, proprio come un matematico, grazie a ChatGPT ovviamente, non li ho fatti io, ci ho messo 25 minuti. Questo vuol dire che sono andato a un'andatura media di 19 km orari. Vi do tutti i dati adesso perché è giusto. Considerando che oggi è ancora bassa stagione, quindi non ci sono turisti, considerando che le scuole sono chiuse e che questi, diciamo, 25 minuti sono ancora una stima prudenziale, considerando che prima ci mettevo un quarto d'ora, quindi siamo a più 10 minuti già rispetto alla normalità, e credo che questi 10 minuti siano una stima ancora ottimista, perché quando ci saranno le scuole eccetera almeno 20 diventano, ma proprio per essere buoni almeno 20 minuti in più rispetto al solito diventeranno, tra andata e ritorno naturalmente, 20 minuti, facciamo mezz'ora tra andata e ritorno, diventerà mezz'ora. Questo vuol dire che se ci metterò mezz'ora in più tutti i giorni per venire per un anno, ricordiamo, la Lidia al Carpegiò, bellissimo concessionario, ancora ripetiamogli, facciamo un applauso, va, perfetto. C'è un applauso giusto e doveroso ai fratelli e agli amici della Lidia al Carpegiò. Se ci metterò mezz'ora in più, perché questo più o meno è il mio calcolo, per ognuno dei più o meno 254 giorni lavorativi che ci saranno nel prossimo anno, vuol dire fare 7.620 minuti in più di traffico, no? E di, diciamo, tempo della mia vita buttato completamente nel cesso, perché non so come altro definire questa cosa. Tradotto in ore vuol dire 127 ore in più in macchina nell'arco di un anno. Tradotto in giorni, quanti giorni sono? Aspetta, questo non l'ho ancora fatto. Quanti giorni sono? 127 ore? Quanti sono? 5 giorni? 5 giorni completi più o meno, no? Grosso modo, sì, no, di più. Qui sono praticamente, allora, se contiamo, sono praticamente 16 giorni di lavoro da 8 ore l'uno. Quindi questo è l'impatto. I miei calcoli, so che la SAV ha fatto dei calcoli, il comune hanno fatto dei calcoli sull'impatto. Cioè io ho i miei calcoli che ho fatto in 3 minuti questa mattina, quindi non avranno la validità nulla, assolutamente, lo so, e valgono solo per me, diciamo, riguardo solo il tratto da casa mia al mio posto di lavoro, che voi direte ma che cavolo di statistica è? Nessuna, non ha assolutamente validità, però per far capire qual è l'impatto grosso spannometrico che io ho misurato con i miei potentissimi mezzi, ovvero ChatGPT e il mio cervello, che diciamo non è proprio il cervello di uno statistico, ma non importa. Bene, detto questo, ho spiegato il motivo della mia incazzatura, eccoci qui, anche oggi avremo alcuni ospiti interessanti che per fortuna ravviveranno la trasmissione, cambieranno anche l'umore, forse al sottoscritto. Il primo sarà un DJ, continuiamo nel nostro giro dei 26 magnifici DJ che il 27 giugno faranno questo evento bellissimo, DJ si chiama Aosta. Torna anche a trovarci Licia Coppo, pedagogista, è finito l'anno scolastico, c'è la maturità, quindi abbiamo un po' di cose di cui parlare con lei, non la vediamo da un po'. Vi ricordo che potete interagire con tutto questo e anche col sottoscritto al 349 722 5831. Se volete dire la vostra sulla chiusura delle gallerie, se anche voi questa mattina avete adorato, no, farvi 10 minuti, un quarto d'ora, quello che è in più di traffico, è il momento di palesarvi su WhatsApp e scriverci. Benissimo, andiamo con un disco, dai.

il mio incubo peggiore si è materializzato. La chiusura delle due gallerie è avvenuta. Il mio incubo da mesi ormai, no, mesi no, perché non abbiamo neanche avuto mesi per saperlo, ma diciamo settimane. Vabbè, parliamo delle altre cose, dai. La protezione civile mi smentisce subito e adesso rispondono alle mie dichiarazioni. No, scherzo. La protezione civile dice: per la chiusura delle gallerie la situazione è contenuta. C'è stato un sopralluogo e i riscontri hanno rilevato al momento una situazione nel complesso contenuta, senza particolari rallentamenti. A me sembra di no, perché se moltiva, vabbè, lasciamo perdere. Per agevolare la circolazione saranno installati alcuni cartelli informativi per indirizzare il traffico pesante nei punti più delicati. Il primo sarà messo nella rotonda di via Roma, con lo svincolo per Porosan. Ok, una nuova verifica, poi non si sa gli altri dove l'hanno messo, non importa. La nuova verifica è prevista nelle prossime settimane in concomitanza con l'incremento del traffico estivo. Vabbè, protezione civile dice tutto sommato bene, va bene, sono io che sono un lamentoso, si vede. Sì, può essere, assolutamente sì. Poi vedo che c'è una proposta fatta da due gruppi consigliari, che sono Lega e Renaissance, che chiedono che venga resa gratuita il tratto di autostrada tra Aosta e Nus, per sopperire, diciamo così, a questa situazione, diciamo, questa situazione delle gallerie. Parlano anche questi gruppi, insomma, del fatto che la SAV sta facendo questo silenzio, non sta parlando, non sta dicendo nulla. SAV, che è la società che gestisce il raccordo, responsabile dei cantieri, dei lavori, eccetera, no? E quindi, insomma, dicono questo, dice: bisogna aprire un confronto tra SAV, con SAV e RAV sulla gratuità del pedaggio, e bisogna riferire al consiglio entro i termini previsti della risoluzione. Ok, questa quindi è la risoluzione che viene posta dalla Lega in particolare. Sulla SAV, appunto, dicono: c'è un silenzio, denunciamo questo silenzio della SAV che non sta dicendo nulla sostanzialmente, ma cose note, sono cose abbastanza chiare, strategiche forse anche, perché è abbastanza evidente che è così. Poi invece c'è questo cordoglio da parte un po' di tutte le istituzioni per la scomparsa ieri di Bruno Milanesio, che è stato un politico importante della Valle d'Aosta, che ha svolto anche il ruolo di assessore regionale, aveva 83 anni e, insomma, dopo aver fatto parte del consiglio regionale, peraltro in decadi anche diverse, perché lui ha fatto parte dal 68 al 73, poi fino al 78, diciamo, in continuità, e poi di nuovo tra l'88 e il 93, quindi diciamo dagli anni 60 agli anni 90 lui, corrente alternata, è seduto in consiglio regionale, svolgendo appunto anche dei ruoli all'interno della giunta, tipo l'assessore al turismo e l'antichità e alle belle arti. Dopodiché, insomma, molti l'hanno sempre un po' individuato come una sorta di eminenza grigia, diciamo così, cioè come una sorta di politico che faceva politica anche non da dentro l'aula, non da dentro le istituzioni, aveva una grande influenza anche non sedendo tecnicamente, fisicamente dentro, appunto, il consiglio regionale. Quindi, insomma, c'è tutto un, come dire, una letteratura, no, sulla figura di Bruno Milanesio. Ed è arrivato intanto però il cordoglio da parte un po' di tutte le istituzioni, a partire da Stefano Agravi, presidente del consiglio, poi naturalmente anche Renzo Testolin, presidente della regione, il deputato Franco Manes, il sindaco di Aosta Raffaele Rocco. C'è stata una nota dell'Unione Valdotta, insomma, stanno iniziando ad esserci un po' tutti i comunicati stampa di rito che ci sono in questi casi quando se ne vanno dei personaggi che hanno segnato la storia della regione.

0: ritardo di origine nordafricana.
1: Ah, sì. Sì. Sì. Vabbè, già passato, sì. Sì, sì. Sì, già passato anche questo. Vabbè. Vabbè. Sì.

0: Sai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega. A soli 21,90 euro al mese. E installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
0: Super Trailers.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

Macadamia, si chiama Eamon Amour questo disco, ogni tanto lo recuperiamo dentro la playlist alle 9.41, diretta ancora da Didi al Carpegiochi. Diciamo tutto, diciamo proprio le cose fondamentali che vanno dette in apertura di intervento e poi torniamo un po' sull'attualità, vediamo un po' se si sta parlando. Vedo ad esempio che si parla sull'ANSA, ma intanto dalla rassegna Iace a macchia d'olio, che propone il cinema in giro per la Valle d'Aosta, ma spero, anzi sono quasi sicuro che potremo ospitarli anche noi e poterne parlare poi direttamente con l'organizzazione. Vedo che c'è anche questa cosa, beh, c'è un bando interessante che si chiama Vivo Meglio 2026, che viene lanciato dalla Fondazione CRT, che spesso mette risorse su cose che riguardano la solidarietà, che riguardano anche in questo caso l'inclusione e le persone con disabilità. Fino al 15 luglio è aperto questo bando, che è proprio dedicato a questo, cioè al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità in Piemonte e Valle d'Aosta. Quindi di fatto c'è un investimento complessivo che ammonta dal 2005 oggi a 33 milioni di euro della Fondazione CRT, che ha contribuito a realizzare quasi 3.000 iniziative dedicate a questi temi su inclusione e autonomia delle persone con disabilità. Quindi nell'edizione 2026 ha anche alcune novità interessanti, per esempio il contributo massimo che ogni progetto può prendere sale da 30 a 40 mila euro, il 10% di quello che si riceverà come contributo deve essere destinato ad attività di monitoraggio e raccolta dei dati per migliorare, immagino, in futuro l'impatto misurabile, migliorare i risultati, e il bando premierà i progetti che promuoveranno l'innovazione digitale inclusiva e le cosiddette tecnologie assistive, domotica, intelligenza artificiale di supporto cognitivo, l'accessibilità ambientale, la cultura della partecipazione e linguaggio inclusivo per corsi di progettazione partecipata. Quindi no, questo è un po' quello che fa la Fondazione CRT. Diciamo che abbiamo un altro tipo di sostegno in Valle d'Aosta, che è il premio regionale del volontariato, una cosa un po' diversa da questa, se vogliamo, sempre legata all'inclusione, al favorire il benessere delle persone, delle comunità. È un po' più avanti in questo caso, si va verso settembre, però insomma è una cosa interessante che c'è anche a livello valdostano, a livello regionale. Questo invece è appunto un bando che riguarda sì la Valle d'Aosta ma anche il Piemonte, che parte appunto da una fondazione come la Fondazione CRT, che è una fondazione privata. Imagine Dragons adesso, vai.

Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare, sarà leggenda.

niente, proprio smentito da tutti. Nessun particolare rallentamento sulla statale 26. Leggo, però di ieri questo, scusami. Oggi qualcosa ho visto, ragazzi, qualcosa ho visto. Vabbè, lasciamo perdere. Qua vengo smentito anche da Gazzetta Matembe questa mattina. Vabbè, c'è stato un nuovo attacco di attacco di lupi in Val Savaranche, con due manzi uccisi, due feriti. Con la preoccupazione degli allevatori della zona che cresce, il sindaco di Val Savaranche che chiede che siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari, e chi conosce il linguaggio politico sa cosa può voler dire una cosa di questo tipo, siamo capiti. Dice, aspetta, leggiamo qualche dichiarazione. Il sindaco si chiama Roger Giorgi, dovrebbe essere, che ha scritto nero su bianco la crescente preoccupazione degli allevatori, e ha scritto al Parco del Gran Paradiso e al Corpo Forestale Valdostano. Peraltro, insomma, sono segnalati vari avvistamenti nelle scorse settimane, vicino agli alpeggi, ma anche più a valle. Due capi morti dopo un attacco in località Fenille, che sta poco sotto, diciamo, l'abitato di Dejo, Val Savaranche, quindi il centro di Val Savaranche. Questo, appunto, un'altra segnalazione arriva dall'alpeggio di Orus. Mi aveva già avvisato il pastore, dice Yannick Colosimo, perdonate l'ignoranza, non lo so. Mi aveva già avvisato il pastore che aveva visto dei lupi a girarsi vicino alla stalla, sì, forse l'allevatore, ok, perfetto, sì, benissimo, li abbiamo visti, erano a 10 metri da noi, erano in quattro e ci guardavano. Parliamo del comune, cosa ha detto il comune? Il comune ha detto questo: Giorgi, il sindaco, informa che nel corso degli ultimi giorni ci sono stati alcuni episodi di predazione. Considerato che gli allevatori garantiscono la fruizione del territorio e che il nostro comune è costantemente interessato da una forte presenza di escursionisti, si auspica che siano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari e opportuni al fine di garantire tranquillità sia ai fruitori dei nostri sentieri che agli allevatori del territorio.

0: Giovanni Pellino in arte Neffa, che è tornato un po' sulle scene ultimamente, ha annunciato un nuovo disco insieme a Fabri Fibra, due che hanno sempre collaborato già dal 2002, insomma, che in qualche modo hanno intrecciato le loro storie artistiche. Prossimamente uscirà un nuovo disco insieme. Io sono un mega fan di Turbe Giovanili, uno dei dischi di Fibra prodotti proprio da Neffa, non vedo l'ora. Adesso sentiamo invece le notizie.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump, con il sostegno dei paesi mediatori, e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
1: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
2: Si è accanito su Chiara a guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
1: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
2: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Le controversie fra vicini di casa rappresentano una delle forme di contenzioso civile più diffuse in ogni paese, anche in Valle d'Aosta. Cambiano le lingue, le culture, le legislazioni, ma le cause delle liti restano in maniera sorprendente simili: rumori, confini di proprietà, accessi agli spazi comuni, parcheggi, alberi, infiltrazioni d'acqua, animali domestici o anche da cortile. Questioni quotidiane apparentemente modeste, che però finiscono spesso per assumere un valore enorme nella percezione delle persone coinvolte. Il motivo è semplice: questi conflitti toccano la sfera privata più intima della propria vita. Quando il problema nasce a pochi metri dalla propria casa, la componente emotiva tende rapidamente a superare quella razionale. E così situazioni che forse potrebbero sembrare marginali diventano vere e proprie ossessioni, finendo davanti ai tribunali. Simbolico dello scontro fra il mondo rurale e la sensibilità urbana, un recente caso deciso in Francia dalla Corte d'Appello di Digione. Al centro della vicenda, il canto di un gallo chiamato Kiki, accusato dai vicini di cantare troppo forte e troppo presto al mattino. Da 4 anni la famiglia Boucry trasferitasi nella frazione di Coire vicino ad Autun, aveva avviato azioni legali contro Philippe Brochot, proprietario del pollaio e del pollo, anzi del gallo, sostenendo che il canto del gallo disturbasse regolarmente il loro sonno. Secondo le perizie, il verso dell'animale era in effetti udibile anche all'interno dell'abitazione con le finestre aperte e anche percepibile con gli infissi chiusi. Tuttavia, numerosi abitanti della zona, chiamati come testimoni, hanno dichiarato di non considerare il canto del gallo un disturbo anomalo. Quindi la Corte ha dovuto affrontare una domanda molto concreta, ma allo stesso tempo, diciamo, culturale. Quel contesto doveva essere considerato urbano oppure rurale? Il diritto francese tutela certamente i cittadini dai disturbi anomali di vicinato, ma i giudici hanno anche evidenziato un principio altrettanto importante. Non si può ignorare la preesistenza di determinate attività o caratteristiche del luogo in cui si sceglie di vivere. I ricorrenti infatti avevano acquistato la proprietà sapendo della presenza di un pollaio. La sentenza richiama inoltre una normativa francese particolarmente interessante che riconosce suoni e odori della campagna, così virgolettato, come parte del patrimonio sensoriale rurale da preservare. Una norma nata dopo un'altra celebre vicenda giudiziaria legata ad un altro gallo, Maurice. In Francia, quasi un simbolo identitario del mondo rurale. Così Kiki continuerà a cantare e i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese legali e a un risarcimento. A volte il diritto non serve solo a risolvere un conflitto, ma anche a ricordare che vivere accanto agli altri significa in maniera inevitabile tollerare qualcosa che non abbiamo scelto. Anche il canto di un gallo alle 4
3: da Aosta. L'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

distanza di 5 anni dall'uscita di questa Kill Me Better, devo ancora capire chi è Don Diablo, devo essere sincero. Beh, Travis Barker lo conosciamo molto bene, Blink 182, Don Diablo invece un po' meno. Don Diablo, faccio cercare un po' adesso il momento, dopo 5 anni, usciva nel 2021 questo disco. Allora, Don Diablo è lo pseudonimo di Don Pepijsipper, disc jockey olandese, ok, quindi 46 anni, nato a Keuvelden nei Paesi Bassi, 4 dischi pubblicati per lui, tra questi il singolo appunto che abbiamo da poco sentito, Kill Me Better, benissimo. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 349-722-5831, a proposito di disc jockey e di produttori discografici. Tra poco avremo un DJ come ospite, quindi andremo ancora sul mondo della musica, sul mondo, diciamo così, delle discoteche anche, no? Che io conosco molto poco, quindi mi sto facendo una grande cultura in queste settimane.

YouTube, abbiamo sentito questo pezzo. Tra l'altro Bono Vox ha compiuto qualche settimana fa 66 anni, così giusto per dare qualche informazione in più anche su questo band leggendaria. Dobbiamo sentire Achille Lauro, che insomma recuperiamo in questa Amor dell'anno scorso, visto che di recente era leggermente fumantino con alcuni fan che chiedevano foto eccetera. Sai che non capirò mai questa cosa, io ti giuro. Cioè tu diventi famoso, no? Cioè di fatto sai cosa va incontro, perché cioè vuoi fare un mestiere che ti dà visibilità, e lo fai a volto scoperto. Cioè non fai tipo i Daft Punk, che erano con la maschera, nessuno li poteva riconoscere. E non capisco poi qual è il problema di una persona che ti chiede una foto per strada. So che non è una, so che sono tante, ma fa parte un po' del lavoro. Cioè, mi pare che faccia parte un po' del lavoro. Adesso ogni tanto escono questi video di star un po' incazzate, no? con i fan eccetera. Vabbè, dopo un concerto, insomma, proprio nei giorni scorsi ha chiesto di mettere via i telefoni a tutti, no? Perché si stava rompendo di fare selfie. E poi tra le varie cose vedo che ha si è avvalso anche della collaborazione della fidanzata di Sinner, che si chiama Laila Azanovic, dovrebbe essere, che è stata con lui a San Siro appunto durante il concerto, a quanto pare, con questo look molto teatrale. Vabbè, tutto questo per dire che lo ascoltiamo, vai.

guardavi i quotidiani del canavese e noto che c'è una certa sezione piuttosto nutrita su animali, insomma, tutta una serie di creature. Quindi devo dire gradisco sempre, si parla di Popilia japonica, che è questa specie di maggiolino, insomma, che si mangia soprattutto, credo, la vite, diciamo, no? Le foglie di vite, ma non solo, che anche in canavese, insomma, è arrivata come ed è aperta la caccia, come scrive il quotidiano canavese, con queste trappole che si chiamano Attract and Kill, cioè attrai e uccidi, sembra il nome di una missione tipo di Rambo, costituita da una rete di fatto con degli insetticida, con delle esche, che quindi, come succede in questi casi, sono delle trappole per uccidere questi insetti che sono invasivi, che stanno creando dei grossi danni alle colture. Quindi questa è la prima notizia. La seconda notizia invece un po' animalier, che arriva dal canavese, riguarda questa tartaruga, una tartaruga di cui si parla da qualche giorno, tartaruga di Hermann cosiddetta, una delle tartarughe più diffuse nell'area mediterranea, che è stata, a quanto pare si aggirava per Grugliasco, se ho capito bene, anzi no, per essere precisi, zona via Leinia Volpiano, ok? È stata trovata lo scorso 2 giugno, un maschio in discrete condizioni l'hanno trovato e adesso per fortuna è stata presa e messa in un centro per animali non convenzionali, il cosiddetto CANC, si chiama così, CANC di Grugliasco, il CANC è proprio centro animali non convenzionali di Grugliasco. Benissimo, questa è la notizia, c'è tutto poi un approfondimento su cos'è il CANC, che è una struttura dell'università di Torino, dedicata appunto agli animali selvatici e domestici non comuni, perché c'è qualcuno che ci prende questi animali esotici e poi li abbandona, così decidono di fare dei danni devastanti così agli animali, e rischiando anche di creare dei problemi enormi dal punto di vista ovviamente dell'ambiente, perché sapete, non è che puoi prendere una specie che manco dovrebbe starci probabilmente qui da noi, non in canavese di sicuro, e buttarla così per strada quando ti sei stufato, non funziona così. Vabbè, andiamo con un disco, sai che volevi qualcosa di anni 90, un po' stiamo questa di Dido, che non l'abbiamo mai sentita, no?

0: Kid, un pezzo magari meno noto, Hunter. Sentiamo adesso invece il notiziario locale valdostano, vai.
1: L'assessorato delle opere pubbliche comunica due modifiche alla circolazione. Sulla strada regionale 24 di Reims, a Reims Notre Dame, è attivo un senso unico alternato per lavori alla barriera stradale fino al 25 luglio.

0: Nessuna azienda seria comunica vincite milionarie via email e non esistono premi senza partecipazione a un concorso. Le autorità invitano a non rispondere, non cliccare link e segnalare subito il messaggio ai canali ufficiali della Polizia Postale.
1: Legambiente presenta il report Italia Rinnovabile. Negli ultimi 10 anni la copertura dei consumi elettrici da fonti pulite è salita dal 33,9% al 41,1%, con il solare che nel 2026 raggiunge 44.878 MW e supera l'idroelettrico. Ma l'Italia è ferma al 33,2% dell'obiettivo 2030 e rischia forti ritardi. L'associazione lancia la campagna OK, la bolletta giusta, chiedendo l'applicazione del prezzo zonale per ridurre i costi dell'energia e accelerare la transizione.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: continuiamo allora il nostro viaggio attraverso i 26 DJ che il 27 giugno faranno parte di questa bella manifestazione, questo evento dedicato appunto alla storia delle discoteche valdostane. In questo caso è il caso di dire valdostane e non, perché siamo con un ospite che ha davvero una storia interessantissima, che parte da lontano, parte dal 78, gli ha permesso anche di entrare in contatto con, come dire, alcuni pesi massimi anche della disco music italiana. Però adesso intanto lo presentiamo, diamo intanto un benvenuto a Maurizio De Stefani. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, Maurizio De Stefani che inizia, dicevamo, nel 78, ecco, magari partiamo da qui, me l'hai detto fuori onda, questo è un anno tra l'altro che accomuna te e Dodo Lancia, cioè avete iniziato praticamente insieme nello stesso anno.
1: E tutti e due siamo del 1961, 75 anni quest'anno, okay. Un po'.
0: Come è iniziato? Ti ricordi il tuo amore, insomma, per questo mestiere?
1: Ricordo benissimo. Sì, sì, sì. Da molti anni prima, da quando suonavo la tastiera in casa e facevo la hit parade con il mangiadischi dei miei genitori, con i dischi di Mino Reitano, Rietta Berti, quelli che c'erano all'epoca. Wow. E poi a forza di fare questo, il mio vicino di casa, che ahimè tagliava da scuola, mi dice: senti, ma c'è una radio piccolina vicino ad Ivrea, avresti voglia, tu che sei così propenso? E io ho smesso di andare a scuola per fare musica. Ecco, ho detto ai miei genitori, sì, infatti ho iniziato in questa radio piccolissima, le radio private e quasi pirate, no? Come si diceva, come erano all'epoca. Sì. E la prima mia serata è stata fatta direttamente dalla radio con un ponte radio nella piazza del paese dove c'era la festa, non c'erano nemmeno i mezzi per avere una discoteca mobile. Uh-huh. E mi ricordo questa serata dove io mettevo musica dalla radio e dal telefono della vicina della piazza mi chiamavano dicendo: no, vai pure avanti che c'è ancora gente. Non ho visto assolutamente nulla, chi stava ballando. E questa è stata la mia prima serata.
0: Beh, che figo, però, che belli questi ricordi. Poi da lì sei partito, hai fatto una carriera davvero molto bella, con relativo anche tante produzioni discografiche, hai avuto esperienze, lo dicevamo, che ti hanno portato a contatto con grandi brand, hai lavorato anche a programmi musicali targati Rai, insomma hai avuto a che fare con un mito come Gigi D'Agostino per tanto tempo, insomma davvero una bella carriera la tua. Ma ascolta, il tuo inizio era in anni molto particolari, che era la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, dove c'era un genere davvero bellissimo che però, come dire, era molto contraddistinto, no, rispetto alla decada in cui vi trovavate. Poi la musica è cambiata, sono arrivati gli anni 90, tu sei uno che insomma dimostra che si può stare a passo coi tempi tranquillamente senza chiudersi in nessun genere. C'è secondo te in questo un limite, cioè hai smesso a un certo punto, diciamo, di seguire l'evoluzione della musica, o ancora oggi 2026 sei affascinato dai nuovi trend, dalle novità?
1: No, non ho mai smesso e continuo un po'. Allora, io contemporaneamente alla mia carriera da DJ ho avuto un negozio di dischi dal 79 al 2004, poi l'ho avuto con mio fratello, e avendo un negozio eri aggiornato per forza di cose, non potevi non aggiornarti, dovevi vendere novità, per cui anche il genere che magari non gradivo, che non suonavo, già una parola brutta, non amo dire che il DJ suona, il DJ mette la musica. Noi siamo nati così. Il DJ mette la musica, poi va anche bene suonare, perché oramai il 90% del DJ fa un festival, mette le sue produzioni, mette le sue tracce, e allora in quel caso lì forse suonare si avvicina un po', perché stai mettendo le cose create da te, ma suonare lasciamolo ai musicisti, noi mettiamo musica. E questo, avendo il negozio appunto, mi ha portato a tutte le settimane ascoltare le novità, andarle a cercare, anche quelle di nicchia, e nonostante siano più di 20 anni che non ho più il negozio, ho continuato tutti i venerdì, perché il venerdì è il giorno delle novità, ad ascoltare quasi tutto quello che esce, perché è impossibile adesso. Non so se tu sai, ma escono 5.000 nuove produzioni al giorno. 5.000 al giorno. Ed è una giungla. Anche le mie cose, alcune finiscono nel dimenticatoio dopo 3 giorni sono uscite, altre, e non me ne capacito a volte di questo, rimangono per delle settimane o nelle classifiche, nelle playlist. Per cui ho seguito e seguo ancora tutto quello che succede. Poi posso essere, non può piacermi qualcosa di questi ultimi tempi, questo sì, non mi piace tutto, ma non posso dire che è brutto. Non esiste la musica brutta, esiste musica che non piace o piace. Mm-hmm. Non è che si svegli la mattina e fa un disco brutto. Mm-hmm. Poi, però non mi manca nulla, nel senso che dovesse mai capitare una serata con i diciottenni, ogni tanto capita, mm-hmm, sono pronto. Sono prontissimo.
0: Ok, senti, a proposito di serate gloriose, so che voi DJ avete vissuto davvero dei momenti, perché certo da un lato è un lavoro, mi rendo conto, tra l'altro Maurizio De Stefani vive ancora oggi di musica, è sempre riuscito a fare di questa passione un lavoro ed è tra i pochi, devo dire, no, anche all'interno del palcoscenico valdostano a poter dire di esserci riuscito, però ecco, in tutte queste serate
1: a me non piace tanto la parola professionista, ma in realtà è così, sono un professionista.
0: Beh sì, direi, okay. Direi proprio di sì. Te lo dico io, se te non vuoi dirtelo da solo te lo dico io, perché lo sei, insomma, questo è chiaro, ti viene riconosciuto da tutti. Ma senti, è difficile, ora mi rendo conto, pescare in un archivio così lungo che parte dal 78, però c'è un periodo o addirittura una serata che ti è rimasta impressa, un momento particolarmente bello in cui proprio hai sentito wow, sto facendo la cosa per cui sono nato, che mi piace fare, la cosa che addirittura mi ha spinto a prendere una scelta così impegnativa, così drastica, come addirittura mollare la scuola, insomma, non è una cosa, insomma, che in tanti hanno fatto.
1: No, difatti, c'è stata una scelta e con i miei genitori molto adulti rispetto ai genitori dell'epoca, che io sono nato, che i miei genitori avevano 40 anni, per cui è stato anche diciamo un atto di coraggio chiedere di smettere e i miei genitori dire ok, se questa è la vita che vuoi fare, wow, fallo. Certo. Poi però un anno dopo ho aperto anche un negozio e mio padre, che ha avuto negozi non di questo genere, mi vendeva altre cose, però per lui era anche una soddisfazione avere il figlio commerciante come era il commerciante di papà, no? Per cui alla fine l'abbiamo aggiustata in quel certo.
0: E la soddisfazione più grande te la ricordi, se c'è, insomma?
1: Guarda, è recentissima, perché ce ne sono tante, ho fatto delle cose che non dimenticherò mai, ma sono talmente tante e ne sparse nei vari decenni, negli anni fine 70 mi ricordo, perché gli anni 80, perché erano quelli belli spensierati più degli anni 90 secondo me. Uh-huh. Però c'è una soddisfazione enorme che non è di tanto tempo fa, nel 2019, aver conosciuto, lavorato e fatto amicizia con Giorgio Moroder. Giorgio Moroder per me è Dio, sì, quello sì, che ha inventato la disco music, e gliel'ho anche detto quando siamo conosciuti, è una persona umile, ma più degli umili veramente. Uh-huh. E ho avuto l'occasione di fare questa festa importante a Marrakech con lui e la foto dove io metto la cuffia e lui mi sta presentando, mettetela sulla mia lapide quando succederà.
0: Ci credo. Tra l'altro lui adesso ha 86 anni, insomma, rimane un monumento assoluto. Io lo metto, figurati, nella categoria degli Ennio Morricone, cioè la metto in quella.
1: Sì, ma poi lui è diventato anche DJ, no, ultimamente, per cui questo mi dà la speranza che possiamo continuare. Sì. Cose che non avrei mai pensato a 20 anni, no?
0: Certo, no, lui ha ripreso, da quello che leggo, nel 2012, tra l'altro, quindi già molto attempato, ultra settantenne, davvero un grande. Insomma, ha fatto una serie di produzioni incredibili. Capisco, insomma, la tua emozione, la tua soddisfazione nell'averlo conosciuto.
1: Infatti, wow. Al di là di aver inventato la disco music, Donna Summer, mettendo una cassa sotto la musica elettronica, uh-huh, questa è la sua, sì, la cassa, è semplificata, come l'ho detto, ma in realtà è un lavorone. Poi ha vinto gli Oscar con le colonne sonore, sì, la Storia Infinita, Flashdance e tutte quelle altre che ha fatto, veramente un mostro, veramente.
0: Un mostro, assolutamente sì. Prima invece facevi riferimento, Maurizio, al fatto che oggi escono 5.000 più o meno dischi al giorno, ma secondo
1: 5.000.
0: Secondo me anche di più. Beh, ormai, come dire, aumenteranno ancora. Pensa che se vai su
1: Suno,
0: che è un po' il programma di AI, ecco, in 30 secondi potenzialmente puoi tirare fuori un disco, quindi davvero io non oso pensare cosa diventerà la musica nei prossimi anni. Ma la domanda che ti faccio è questa, l'ho fatto un po' a tanti tuoi colleghi, mi interessa molto anche il tuo punto di vista. Hai anche tu l'impressione che tutto questo produrre, questo iperprodurre dischi, alla fine sia un po', come dire, autofago, usiamo un termine un po' scientifico, cioè si mangi da solo, nel senso, un tempo usciva il disco,
1: certo,
0: e rimaneva magari per anni in circolo, rimaneva come un classico. Oggi quali sono i dischi che rimarranno, se ce ne sono?
1: Non ce ne sono, ma da almeno 10 anni non ce ne sono. Non c'è più niente, sembra che la musica sia finita all'inizio degli anni 2000, cioè diciamo al 2007-2008 sia finita là la musica da ballo, ecco, mettiamolo da ballo, perché adesso ci sono solo serate anni 90, anni 2000, 80, 70 e qualche serata giovane, ma poi i ragazzi non vanno in discoteca, sì, non vanno a ballare, sì, vanno a ballare, loro si accontentano di fare le loro festicciole e farsi una storia di 15 secondi dove cantano il ritornello di una canzone di 1 minuto e mezzo, uh-huh, e là è finito il loro divertimento. Poi li trovi in piazza all'evento, certo, allora sì,
0: ma infatti
1: sono in mezzo a tutti, o vanno al festival. Quello. festival di musica elettronica, sì, dove non capiscono nulla, assolutamente, non sanno nemmeno chi sono il 99% dei DJ che sono a questo festival, ma bisogna andare lì.
0: Si divertono, cioè, si divertono. Senti, non te l'ho chiesto prima, te lo chiedo adesso un po' al volo. C'è un disco a cui sei particolarmente legato? Intanto tu ne hai prodotti e quindi volendo possiamo anche pescare dalle tue produzioni, però se pensi alla tua vita anche da DJ, visto che poi sei qui anche come, soprattutto come DJ, c'è un disco che proprio dici sono legatissimo, una roba che mettevo sempre? Dimmi.
1: Ne ho tre. Vai. Ne ho tre, sono il primo disco che ho comprato proprio con i soldini, ed è Pat Free di KC and the Sunshine Band, quello dove c'era Amiel Boogeyman, Shake e metà anni 70, e quel disco me lo tengo lì, è proprio il primo disco che ho messo, la prima canzone che ho messo, che è Out of Love di Blondie.
0: Ok, sì.
1: È una canzone delle Ricci Family che si chiama Life is Music, che l'ho sempre messa a modello della mia vita. Life is Music, la vita è musica.
0: Life is Music, bella. Allora aspetta, sì, adesso cerco di recuperarla. Sentiamo gli spot e poi torniamo ancora qualche minuto con Maurizio De Stefani. Se avete domande e volete interagire potete farlo al 349-722-5831.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: bel disco del 1977, Ricci Family, Life is Music. Beh, è proprio il caso di usarlo questo titolo anche per descrivere la vita professionale non solo di Maurizio De Stefani, che è in collegamento con noi. Usciva, dicevamo, nel 77 il disco, nel 78 invece metteva il suo primo disco in discoteca proprio Maurizio De Stefani, che poi insomma ha girato in vari club, in varie discoteche valdostane, ma non solo. Ha fatto tante cose, ha aperto un negozio di dischi, ha prodotto un sacco di dischi, ha collaborato, lo dicevamo, con dei nomi davvero importanti, e hai avuto anche la fortuna, mi dicevi Maurizio, di toglierti più di qualche soddisfazione anche a livello di premi. Mi rendo conto che i premi, come dire, sono solo una cosa un po' formale, però possono essere una bella soddisfazione. In particolare mi parlavi di un premio che è il Chipster Award, che veniva conferito a un professionista, diciamo così, a un DJ insomma, per regione, e tu in un anno, mi pare insomma inizio anni 90, correggimi se sbaglio, sei riuscito, rappresentando la Valle d'Aosta, a vincere questo premio.
1: Sì, allora all'epoca non c'era l'SMS, si votava con i taglianti sui giornali, ce n'erano parecchi, la stampa faceva il DJ, e questo era nazionale ed era di Ciao 2001, che era un giornale famosissimo, che parlava di musica e in generale. E c'era questo concorso e io non lo sapevo neanche, e lo leggevo il giornale, però non sempre lo compravo, e un giorno mi arriva una telefonata: sono la Chipster. Sì, e io non ci credevo neanche, pensavo fosse qualche scherzo, era all'epoca scherzi se ne facevamo uno con l'altro, certo. Era tutto vero ed ero in classifica. Poi alla fine ho vinto per la Valle d'Aosta questo Chipster Award, che tengo qua sulla mia scrivania di lavoro, ed è praticamente un pacco delle Chipster dell'epoca con una cuffia sopra, bellissimo. È un bel riconoscimento. Poi se ne sono seguiti altri per altri dischi, sempre con il mio collega storico Sergio Datta, e con un Sexo del 1992 abbiamo vinto anche lì un riconoscimento, sempre di un Radio Italia, qualcosa di qualche radio, e per cui qualcosa è sempre arrivato negli anni. Ultimamente il Dance Music Award come format, insieme ai miei colleghi Jasper DJ e Terzi in Italia, va benissimo. No, queste cose fanno piacere comunque, valgono e te lasciano il tempo che trovano, ma fanno comunque piacere, sono riconoscimenti che ti rimangono.
0: Un'ultima domanda invece rivolta al futuro di Maurizio De Stefani, ma più in generale voglio usarti un po' come oracolo, diciamo adesso, no? come una sorta di Nostradamus. Qualcosa ci hai già detto prima: la musica, il mondo della musica è cambiato tantissimo, è cambiato anche il modo in cui i musicisti di fatto guadagnano, perché un tempo si vendevano i dischi e da lì traevi già un'ottima fonte di guadagno. Adesso forse passa un po' tutto dagli eventi dal vivo, no? I dischi di per sé non sono un'entrata così significativa. Sta cambiando anche il modo.
1: Assolutamente.
0: Sta cambiando anche il modo in cui le persone fruiscono la musica. Molti, di fatto, ci piacciono o no, la ascoltano dal telefonino, da delle casse davvero piccole, cioè non so come fai a goderti un disco, no? In questo modo qui. E cambia anche il modo in cui si fruisce del mondo della notte, delle discoteche, insomma, lo sappiamo, è un mondo anche in evoluzione. Molti tuoi colleghi mi hanno detto: noi andavamo in discoteca per ballare, proprio questo era il verbo che ci portava lì. Che idea hai del futuro? Cioè, come pensi che evolverà?
1: Il futuro non lo penso mai, non lo penso fino a domani. Guardo sempre il presente, che è comunque una sorta di futuro, da qui andiamo avanti. Tu dicevi in discoteca è cambiato tutto, anche il modo di lavorare. Chiaramente si lavorava con i giradischi quando avevi iniziato, poi si è passati ai CD, poi si è passati alle chiavette, il telefono. Tu dici che la gente ascolta musica dal telefono, ma alcuni DJ mettono musica dal telefono.
0: Certo.
1: È vero che è un po' blasfemo, però tutti dicono: ah, non sei un DJ bravo se non sai mixare con i vinili. Ma non possiamo pretendere che un ragazzo di 18, di 20 anni, cioè, il tempo è cambiato. Il DJ bravo è quello che fa ballare, che riempie la pista anche col telefono. È il gusto musicale, è quello, è leggere la serata. La differenza la fa ormai non la musica, perché tutti fruiamo di musica ancora prima che esca, la troviamo ovunque. Prima era bello avere il disco, il promo, le cose che non c'erano ce l'avevi solo tu e lì facevi la differenza. Adesso no, la differenza la fa, ma neanche chi mixa meglio, perché tutti con i vari programmi che ci sono mixano tutti oramai. Poi a volte sbagliano anche là, però la differenza la fa chi legge la serata, chi legge la pista, chi riesce a mettere la gente, che sia tanta o poca, e fa ballare. Poi se stai usando un telefono, pazienza, però il tuo lavoro è quello di far ballare. Noi vendiamo divertimento, dico sempre, noi della musica, anche un musicista, la gente viene per divertirsi, noi dobbiamo farli divertire con qualsiasi mezzo a disposizione.
0: Bellissimo questo messaggio, al di là della forma l'importante è questo, le capacità anche umane di lettura, la capacità alla fine di raggiungere l'obiettivo, che è quello di creare divertimento, creare dei bei ricordi per le persone che sono lì di fronte a te e che saranno di fronte anche a Maurizio De Stefani il 27 di giugno. Saremo anche noi all'area P8 tra la Cogno, diciamo, e la Cidac, per intenderci, e dalle 8 di sera fino alle 2:30 si sentirà la musica che ricorderà la storia della discoteca valdostana. Grazie davvero allora Maurizio per essere stato qui con noi, complimenti per la tua bellissima carriera all'interno di questo mondo così complesso e così bello come quello appunto dell'arte musicale, e ci vediamo il 27, ciao.
1: Grazie a te, grazie a voi e appuntamento il 27, ciao a tutti.
2: Sono le 11:01.
3: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
6: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
5: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
6: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
5: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
6: La primavera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Oggi la giornata inizierà con una luce morbida e il cielo respirerà piano, attraversato da nuvole alte che si muoveranno come fili di seta. Tutto rimarrà stabile, quasi sospeso, il sole avrà il tono di chi parla sottovoce.

di scuola, parliamo di educazione e lo facciamo con Licia Coppo, pedagogista, formatrice, counselor, che sarà qui con noi lì dal Carpegio. Prima vi ricordo il numero per interagire con noi, perché con Licia ovviamente ci sarà la possibilità di dialogare in diretta, quindi 349 722 5831 su WhatsApp.

facciamo anche un po' di contesto prima di avere l'ospite di oggi, perché sicuramente parleremo anche del da poco approvato disegno di legge Valditara, il DDL Valditara, che qualche giorno fa è passato in via definitiva anche al Senato, che parla di cosa? Parla del famoso consenso informato a scuola, quindi adesso è legge. Cosa prevede? Di fatto nella scuola dell'infanzia e primaria scatta un divieto assoluto, non si può svolgere alcun progetto, laboratorio, attività che tratti la sessualità in qualsiasi forma, anche con esperti, questo per infanzia e primaria. Nelle medie e nelle superiori ogni attività su affettività, sessualità, identità di genere può partire solo col consenso scritto o preventivo dei genitori oppure degli studenti stessi se maggiorenni. Prima di iniziare la scuola deve consegnare alle famiglie il programma del corso, i materiali che userà, gli obiettivi e il profilo degli esperti esterni che verranno coinvolti. Se la famiglia negherà il consenso, la scuola dovrà garantire allo studente un percorso alternativo per tutta la durata del progetto. Poi ci sono anche alcune materie che restano obbligatorie, per esempio l'educazione al rispetto e all'empatia, che entra stabilmente in tutti i gradi di scuola, l'educazione sessuale in senso biologico, che resta ovviamente nei programmi di scienze, uguale in tutti gli istituti, e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, che rimane appunto come qualcosa invece di non vincolato a un consenso, ma come obbligatorio, diciamo, come qualcosa che fa parte organicamente del programma. E poi insomma non solo, c'è poi tutto il tema della trasparenza, ci sono insomma c'è appunto tutto il discorso legato a questo, no? Ai progetti in generale, che ha aperto un grande dibattito, se ne parla tantissimo di questo in Italia da tanti mesi. Proviamo a farlo anche tra poco con un'esperta, comunque come Licia, esperta perché se ne occupa quotidianamente a livello professionale.

0: Non vi sarà sfuggito che siamo il 17 giugno e insomma quando avevamo qualche anno in meno questo era il periodo più bello in assoluto, perché era appena finita la scuola, ci toglievamo tutto quel peso della routine, almeno per un po' potevamo starci belli sereni, tolto ovviamente, tolti gli anni degli esami, e abbiamo detto scusami ma è finita la scuola, un momento importante, che facciamo? Non chiamiamo la nostra pedagogista di riferimento, Licia Coppo? Buongiorno Licia, ben trovata.
1: Ciao. Buongiorno Riccardo, un piacere tornare qui. In effetti ci eravamo visti in apertura di quest'anno scolastico, poi io sono presa da molte cose, non ce l'ho più fatta ad avere un appuntamento con voi e mi dispiace, però almeno per la chiusura ci sono assolutamente.
0: Ti ringraziamo assolutamente per essere passata qui con noi quest'oggi, ma a me sembra che nella scuola tutti gli anni, tutto l'anno dicano che ci sono un sacco di cose che non funzionano, sono tutti molto appesantiti, stressati, le famiglie, gli insegnanti, chi ci lavora, gli studenti, però poi alla fine tutti gli anni siamo sempre qui a raccontare una situazione che alla fine, nel complesso, no? Ci sono state delle riformine, delle cose un po' più burocratiche forse che altro, ma nel complesso non è che stia proprio andando in una direzione che mi fa essere ottimista. Non so tu cosa ne pensi, come siamo messi?
1: Guarda,
0: faccio un po' il rapporto, lo stato dell'arte.
1: Purtroppo mi ritrovo assolutamente in questa tua lettura. Giusto l'altro giorno ho fatto un video estemporaneo anche sui miei social condividendo questa riflessione e ho raccolto già tantissime testimonianze di genitori e insegnanti che confermano questo dato. C'è una generale stanchezza che ci si porta dietro, per cui si arriva a fine giugno proprio con la felicità che sia finita la scuola da parte anche delle famiglie, da parte degli studenti. Gli studenti, vabbè, è legittimo, insomma, ci siamo passati tutti, no? Con l'idea delle vacanze estive. Le famiglie la stanno sentendo come un aspetto pesante, anche quelle con i bambini piccoli, Riccardo. Cioè anche chi in teoria adesso poi deve attraversare il famoso guado impegnativo dell'estate senza welfare, senza aiuti, senza insomma tutto.

0: ai contesti scolastici, perché ognuno è a sé. Però se vogliamo provare a trattarla in maniera generale, sì, è un'agenzia educativa che negli ultimi anni ha fatto fatica a fare le modifiche, secondo me, che erano sostanziali per il benessere degli studenti e anche degli insegnanti, che la trovano un luogo sempre più appesantito dalla burocrazia, dove puoi fare sempre meno cose, dove hai la motivazione all'insegnamento che è sempre più bassa. E a me verrebbe da darti questa metafora: mi sembra come una stanza dove c'è un gran disordine e un caos, ci sarebbe bisogno di cambiamenti strutturali, e tu hai una stanza piena di ragnatele, disordinata, polvere, mobili rotti, eccetera, e tu che cosa fai? Le riforme che hanno fatto tutti questi anni? Sposti su pellettili, cioè sposti gli oggetti da destra a sinistra, ne metti uno un po' più in vista, uno un po' più a dietro, magari su quei 3 o 4 quadri togli la polvere, però se ne accumula da altre parti. Cioè stiamo facendo delle riforme che non sono riforme di cui necessita la scuola. Ma perché? Perché arrivano sempre calate dall'alto, con degli indirizzi spesso di tipo politico, e non raccolgono dal basso il vero bisogno di insegnanti, studenti e famiglie.
1: Sì, poi è interessante anche capire se ci sono dei modelli in Occidente che invece funzionano meglio del nostro. Per esempio, un aspetto di cui si è parlato molto in questi giorni è che in Italia continuiamo ad avere questa lunghissima pausa estiva, che è unica a livello occidentale, mi viene da dire, no? Poi dicono, beh, ma gli altri fanno più vacanze durante l'anno, ma sono due modelli anche questi diversi. Ci sono dei paesi che secondo te invece stanno dando prova che si può far evolvere la scuola in senso costruttivo? Beh, o è un po' un destino comune?
0: Assolutamente, noi abbiamo la famosa scuola della, insomma, modelli finlandesi, tutto questo nord Europa di cui si parla, e non è solo per essere esterofili, ma nei fatti gli insegnanti che fanno i progetti di Erasmus all'estero lo vedono, che è una scuola che funziona bene, che per esempio ha eliminato il concetto delle bocciature. E qua in Italia questa cosa viene sempre vista come, ah, allora facciamo la scuola facile. Ma no, ma c'è dietro un pensiero pedagogico su questa cosa qua. E non è che non bocciano più della serie regalano tutti i voti, le sufficienze. Non bocciano perché durante tutto l'anno si fa un lavoro specifico, a volte anche individualizzato, con piccoli gruppi, affinché gli studenti che sono deficitari su una materia trovino il modo di recuperarla senza dover arrivare a fine anno con la media matematica, e se non hai questo 5,75 che dovrebbe essere arrotondato a 6, allora ti rimando, o peggio, quando hai tot materie ti boccio. Cioè noi facciamo ancora in realtà una valutazione sommativa e non formativa, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, tranne qualche rara nicchia di scuola. E abbiamo ancora una scuola che ha delle pratiche inerziali che ci si porta avanti, tra cui per esempio le bocciature che non funzionano e il calendario scolastico. Ora, abbiamo avuto anche l'ondata dei fondi PNRR, potevamo usarli bene? Sì, li abbiamo usati bene? Secondo me no. Cioè, su alcune cose forse, grandi acquisti e troppo, secondo me, su tutto il tema del digitale, che ok, servirà nelle scuole, ma se poi non c'è dietro un pensiero di una scuola che evolve, di nuovo il digitale a sé, in sé non serve. E soprattutto forse bisognava mettere a posto gli edifici scolastici in modo da poter andare a scuola anche nei luoghi in cui fa molto caldo fino al 30 giugno, iniziare il 1 settembre, e fare come fanno chi? I nostri cugini francesi. Non dobbiamo andare fino in Finlandia, Riccardo. In Francia la scuola inizia il 1 di settembre e finisce il 30 di giugno, quindi non hai questa pausa così lunga di 3 mesi ma di 2, e durante l'anno hanno questi stacchi più lunghi di una decina di giorni, che certo che servono ai ragazzi per recuperare energie, servono agli insegnanti, e così sarebbe già una scuola più di senso. Lo si dice da anni, l'associazione dei genitori le chiedono, niente. Però poi andiamo a fare le modifiche alla maturità, o facciamo quelle, ripeto, modifiche che sono i suppellettili mal spostati in una stanza disordinata.
1: Parleremo anche di, insomma, degli ultimi provvedimenti, tipo il DDL Valditara, che ha cambiato qualcosa, forse, adesso ce lo spiegherà anche Di Jacopo, sul piano dell'educazione sessuale, affettiva, insomma, poi ha varie diramazioni questa cosa. Sul consenso, ci va un consenso da parte delle famiglie per svolgere alcune attività, ce ne sono altre che invece restano come obbligatorie sostanzialmente all'interno di un percorso educativo. Tra poco vediamo un po' meglio di che si tratta. Tra l'altro, a proposito di scuola che si evolve, leggevo stamattina, c'entra il giusto, che in Cina negli ultimi 4 anni hanno cancellato 12.000 corsi di laurea,
0: sì,
1: perché li ritengono obsoleti con, diciamo, il nascere di nuove tecnologie, le AI, eccetera. Quindi c'è in corso in effetti una rivoluzione, e noi mi pare che siamo ancora qui a parlare dei muri di cemento delle scuole, cioè delle strutture delle scuole, della parte fisica che dovrebbe essere ormai, come dire, data per fatta, ecco, per
0: esatto, e continuiamo in prima superiore a partire dai sumeri. Olè.
1: Sì, esatto, questo è un po' lo stato dell'arte. Benissimo, tra poco torniamo con Licia Coppa, un disco intanto. Music Box.
2: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile.

0: dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: me l'arduo compito di fare una sintesi molto molto rapida di cosa prevede il disegno di legge Valditara, che è diventato legge qualche giorno fa. Dunque, allora, facciamo poi il Jacopo, che è qui con noi, pedagogista, formatrice, counselor, libera di correggermi naturalmente su questo. Cosa prevede la legge? Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, divieto assoluto di fare qualunque progetto, laboratorio, attività che tratti la sessualità in qualunque forma e anche con esperti. Nelle scuole medie superiori, tutte queste attività, se si vogliono fare, devono essere presentate prima alle famiglie o agli studenti, se maggiorenni, che devono accettare, diciamo, firmare un consenso informato. In caso di diniego, lo studente e la studentessa farà attività alternative, come succede per l'ora di religione. Diciamo, esatto. No, puoi fare, puoi non farla. Restano invece obbligatorie materie che sono legate alla prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, l'educazione sessuale in senso biologico, che rimane nei programmi di scienze, ci mancherebbe, aggiungo io. Manca solo quello. Educazione al rispetto e all'empatia, che non so bene cosa sia, ma magari ce lo puoi spiegare tu. Questo un po' è il DDL Valditara, che ne pensi?
1: Allora, questo è il DDL Valditara, che di nuovo, quando l'ho visto, mi ha fatto molto sorridere, perché io che lavoro nelle scuole, proprio come si dice, no, l'esperta esterna che arriva da fuori con progetti, con attività, i miei erano tendenzialmente progetti che a tuttora faccio di educazione socio-affettiva, in questo caso, e non sesso-affettiva. La differenza è che i progetti di educazione socio-affettiva sono quelli che lavorano appunto sull'educazione ai comportamenti prosociali, il lavoro sull'empatia, l'aspetto dei conflitti nel gruppo classe, la prevenzione del bullismo, del cyberbullismo. Io per esempio lavoravo, e mi chiedo in futuro se quest'era sarà ancora possibile farla, per esempio alla scuola primaria, anche tanto con delle attività, in particolare in quarta e quinta, che è vero, lavorano sul tema dell'affettività, cioè che cos'è un'amicizia, ma che cos'è anche una relazione affettiva, e per esempio cercavano di cominciare a lavorare, perché è lì che bisogna fare questo lavoro per prevenire poi la violenza di genere. Lavoravamo anche tanto sul tema degli stereotipi di genere, stereotipi di genere legati per esempio ai giochi da femmina, i giochi da maschio, appunto gli sport da maschio, da femmina, i lavori, no? Che uno può fare in un futuro. E su tutta questa tematica spesso nello spazio del Circle Time se ne parlava con i bambini, e per esempio un'attività che a me capitava di fare era anche l'attività sul mio corpo che cambia, con le classi quinte della primaria, visto che è una fase di grosso cambiamento, e in quinta primaria, ricordo a tutti, pare che si potrà ancora fare, pare, ripeto, ma secondo me gli insegnanti si sentiranno anche un pochino le mani legate, probabilmente per non rischiare polemiche, visto che c'è adesso questa legge, forse staranno un po' più ritirati nel fare anche questa attività. In quinta, in scienze, c'è proprio il programma sul corpo umano, e si arriva nella seconda parte dell'anno della quinta primaria a parlare di appunto lo sviluppo, il corpo umano, su tutta la parte anche della come nascono quindi i bambini, l'apparato riproduttivo e via dicendo, e lì vengono sempre fuori le domande, e dalle domande su appunto come nascono i bambini si arriva ovviamente inevitabilmente a tutti quei temi che toccano anche un po' la sessualità. E mi chiedo oggi che cosa farà un insegnante, si sentirà libera di rispondere, non risponderà, e quindi già la non risposta comunque non è un buon modello educativo per i bambini, e quindi si apre un calderone complicato. Però era giusto per dire alle famiglie che non si sono mai fatti progetti di educazione alla sessualità specifici con esperti esterni da fuori alla primaria, tantomeno all'infanzia. Non è mai andato nessuno a scuola, come si dice adesso ironicamente, non lo so, questo deve essere forse il timore che ha avuto Valditara nel fare questo DDL. Non è mai arrivato a scuola qualcheduno che era appena uscito da una manifestazione del Gay Pride, vestito con le piume di struzzo, andare a dire ai bambini di 8 anni: ma tu ti senti maschio o femmina, puoi essere ciò che vuoi. Ma non è mai successa questa cosa qua. Ma io mi chiedo di che cosa stiamo parlando. Si sono sempre fatti progetti di educazione alla attività che spero rimangano nella scuola. E poi aggiungo una piccola nota su questo rigido divieto alla scuola primaria in particolare. Ci rendiamo conto che stiamo vivendo un'epoca dove malauguratamente, purtroppo per mille ragioni, fatica a essere rigorosi sulle regole e sull'educazione digitale. Oggi a 8-9 anni ad alcuni bambini vi è dato già uno smartphone personale, spesso senza regole, senza parental control, e un bambino di 8-9 anni la curiosità sulla sessualità ce l'ha già. A volte ce l'hanno già a 7. Io ricorderò sempre, ho dovuto con un libro spiegare a nostro figlio di 7 anni che aveva queste curiosità, come nascono i bambini, l'abbiamo visto in maniera tranquilla, serena, sfogliando un libro insieme, quelli fatti bene che ci sono per bambini. Quindi a 7-8 anni i bambini hanno già queste curiosità. Se oggi hanno un cellulare in mano, probabilmente accedono a contenuti pornografici assolutamente impropri e traumatizzanti a 8-9 anni, e noi lasciamo quel fronte lì libero. Però guai l'educazione sì. sessuo-affettiva alla primaria, piccola parentesi, per non dire la scuola secondaria, medie e superiori. Sì, questa cosa del consenso secondo me è inquietante.
0: Sui social l'impressione è che stiamo cercando un po' di raccogliere l'acqua con le mani, no? Ormai, cioè sì. stiamo rincorrendo una cosa che ci ha già scavalcati. Leggevo che la Gran Bretagna vuole vietare, ha vietato, che non so mai cosa voglia dire questa cosa, i social ai minori di 18 anni, ha messo un coprifuoco dalle 20:30 per gli under 18. Io non so come funziona in Gran Bretagna. In Italia creare un profilo su Instagram ci vanno 20 secondi, non ti viene chiesto nulla se non sulla fiducia, così un in maniera molto alla buona, cioè non come fai a vietare?
1: No, ma infatti queste cose qua funzionano e funzionerebbero e potrebbero avere anche un senso, perché i social di per sé sotto i 14 anni soprattutto sono veramente uno spazio
0: come idea,
1: che un ragazzino non è in grado di gestire. Funzionerebbero se queste ovviamente piattaforme collaborassero con i dettami governativi, quindi a quel punto la piattaforma deve controllare. In Australia per esempio so che sono stati rigidi, hanno cancellato tantissimi profili che erano chiaramente, dalle foto lo vedevi, di minorenni sotto i 16 anni, per cui anche questo mondo è tutto un po' paradossale. E che cosa facciamo adesso noi nella scuola secondaria, quando dovremmo invece proprio fare un lavoro di educazione non solo all'affettività ma alla sessualità, che non sia solo l'aspetto biologico? Ben venga, anche se ribadisco, informo chi non lo sapesse, perché io ci lavoro con le scuole, che già ad oggi non è che si facessero grandi progetti. Purtroppo in qualche scuola illuminata, tra la seconda e la terza media, a volte c'erano incontri con ostetriche, quindi dal punto di vista sanitario, sull'aspetto del prevenire malattie sessualmente trasmissibili, prevenire gravidanze indesiderate, insomma ecco, erano veramente a volte uno o due incontri, erano cose molto sporadiche, purtroppo alle superiori non pervenuto un'educazione sessuale che servirebbe oggi per questi temi più sanitari. Ma c'è uno step da fare prima, che è tutto il tema dell'educazione alla sessualità legata a che cos'è appunto una relazione affettiva e sessuale sana, che cosa vuol dire avere una relazione basata sul tema del consenso di cui si è parlato tanto ultimamente. E in realtà era un altro il consenso di cui dovevamo parlare a scuola, non chiedere il consenso alle famiglie per fare educazione sesso-affettiva, ma parlare ai ragazzi, visto che abbiamo il tema dei femminicidi, visto che comunque stanno aumentando anche un pochettino tra i ragazzi giovani i femminicidi, ma non solo, tutto quello che viene prima, cioè la violenza di genere, situazioni di aggressioni, molestie, stupri. E tutte queste problematiche relazionali noi le vogliamo ascrivere a qualche cosa che avviene così casualmente, o forse manca un aspetto educativo alla base? E chiedere il consenso alle famiglie, scusami e poi chiudo Riccardo e sicuramente ci saranno mille altre domande, ma chiedere il consenso alle famiglie, quando oggi i dati, ce lo dice Save the Children nelle indagini, ce lo dicono le ultime indagini Istat, la maggior parte delle situazioni di violenza e in particolare anche legate agli abusi sessuali sono vissute nelle famiglie. L'ultimo dato Istat ci dice che nell'87% dei casi le situazioni di violenza sui minori sono in ambito familiare, e noi a quell'ambito familiare vogliamo chiedere il consenso, quando la scuola invece dovrebbe essere quella che aiuta magari dei ragazzi e delle ragazze a sentirsi liberi, se si parla in classe serenamente di questi argomenti, di poter dire: a me è successo, ho un problema. Ma se invece a scuola noi chiediamo il consenso, forse saranno proprio quelle famiglie problematiche a non darlo.
0: Eh sì, io adesso mi lancio in una cosa che potrebbe essere ardita, un po' eccessiva, ma a me sembra che da tutta la tua analisi, che condivido molto, Licia Coppo, emerge proprio una tendenza che abbiamo ormai di cercare di curare il sintomo, cioè di vietare qualcosa a valle, no? Anziché a monte. Io sai a cosa arrivo a collegartela questa cosa? Tutto quel dibattito sul ponte di Entrò, di cui abbiamo parlato tanto negli ultimi mesi. Io lo so che ci sono dei dati che dicono che mettere le barriere in effetti fa abbassare la media, eccetera, ma quello significa agire sull'ultimo momento, l'ultimo atto di una fase che è talmente lunga, profonda, dolorosa, che probabilmente ha mancato anche di sponde sanitarie, psicologiche, psichiatriche, sulle quali mi pare che non stiamo assolutamente investendo, ed è un po' modo per dire: vabbè, io vieto quella roba lì, ti impedisco di fare l'ultimo estremo gesto, ti impedisco di accedere ai social, ti impedisco qua, ti impedisco là, poi di tutto quello che c'è prima, insomma, me ne frega il giusto, ecco, sembra un po' questo. Non so se
1: sì, perché non si lavora su ciò che ci sta dietro ai sintomi di malessere, anche coi ragazzi in generale, nel contesto della scuola. Dalla pandemia in poi ce lo dicono i dati degli accessi ai reparti psichiatrici, anche ai reparti psichiatrici dedicati ai minori, sono aumentati tantissimo gli accessi, c'è un malessere generalizzato anche negli adulti. Noi dovremmo lavorare su quel malessere lì e non andare alla fine, come hai detto bene tu.
0: Complessa, difficile.
1: Esatto, e sì. soprattutto è lunga, complessa e difficile la questione, e io mi rendo anche conto tristemente che dal punto di vista politico le azioni che tu fai sui sintomi, sulla parte finale, sono azioni visibili. Le azioni per esempio di tipo educativo sì. sono lavori di cui tu raccogli frutti nel lungo periodo, almeno di 5-10 anni dopo. Dal punto di vista della scuola, a me sembra che per esempio questo DDL sia, come dire, un modo col quale si torna indietro, perché se la scuola deve avere degli aspetti educativi, allora la scuola deve ritenere che alcune materie siano importanti, come si insegna la scienza, la matematica, eccetera, anche l'educazione all'affettività e alla sessualità, perché ribadisco, poi loro diranno che i progetti sull'educazione all'empatia e all'affettività rimarranno. A parte che io, che ne ho fatti tantissimi negli ultimi anni, non ho quasi mai lavorato alle scuole superiori, perché alle scuole superiori non investono su questo. Alle medie un pochino sì. Quando sono riuscita a fare negli anni, sono stati progetti importantissimi, tutto un lavoro, per esempio anche con i centri antiviolenza, che con quello di Aosta, progetti che erano per proprio prevenire gli stereotipi di genere, perché lì devi lavorare se vuoi lavorare in un futuro per prevenire la violenza di genere e l'apice terribile dei femminicidi, ma si deve lavorare molto presto, già nella scuola media, perché guardate che gli stereotipi ci sono ancora tantissimi, ci sono ancora appunto una serie di pregiudizi sul tema dell'omosessualità. Vogliamo dirci nel 2026 che parlare di omosessualità a scuola deve essere qualcosa di normale, perché ci sono gli studi scientifici, non è devianza, è orientamento sessuale, i ragazzi devono poterne parlare serenamente, non continuare a avere anche tutta quella veramente omofobia che circola, guardate, ancora tantissimo, meno, progressivamente la vedo sempre meno di 10, 20, 30 anni fa, ma circola ancora moltissimo. Noi dobbiamo lavorare con i ragazzi per normalizzare questi aspetti qua, e invece c'è lo sparacchio dell'ideologia gender dietro, di voler in qualche maniera indottrinare i nostri ragazzi, cosa che non è mai avvenuta, però sull'onda di quello sparacchio lì credo che questo DDL sia venuto fuori per in qualche maniera dare il contentino a una parte di famiglie che secondo me semplicemente dovevano forse informarsi meglio su che cosa si faceva a scuola.
0: Eh sì, tra poco andiamo anche su altri episodi, insomma, di cronaca davvero assurdi che abbiamo visto letteralmente, perché ci sono anche dei video che sono circolati di aggressioni da parte di studenti a docenti. C'è stata anche tutta una polemica sul denunciare, non denunciare, insomma, voglio l'opinione di Licia Coppo tra poco. Intanto gli spot.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
3: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
4: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
3: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
4: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: In compagnia ancora qualche minuto di Licia Coppo, pedagogista, formatrice, counselor, alla quale chiedo un'opinione su questi davvero deprecabili fatti di cronaca che abbiamo potuto vedere anche sui social, tra l'altro, giusto per tornare al tema di prima, in cui abbiamo visto studenti anche parecchio giovani in certi casi, cioè comunque mi sembravano ragazzi molto molto giovani, aggredire anche fisicamente alcuni docenti. C'è un caso che ha fatto molto parlare, dove il video era molto chiaro, si vedeva davvero una dinamica da aggressione di branco ai danni di questo povero docente. C'è stato, insomma, chiaro che chiederti un'opinione su questo è semplice, tutti condanniamo e ci mancherebbe altro. Si è parlato molto dell'opportunità anche di denunciare o meno da parte del docente, no, questi studenti, e in generale come comportarsi prima per evitare di arrivare lì, perché immagino ci sia tutto un mondo da esplorare, e poi nel caso in cui succedano queste cose cosa fare per tutelarsi e per tutelare anche i ragazzi e le famiglie stesse.
1: Sì, come hai detto bene, appunto, servirebbe avere un approfondimento di un'ora, proveremo in pochi minuti a dare qualche qualche spunto. È ovvio che sono fatti gravissimi, deprecabili, che oggi c'è una fragilità in generale del mondo adulto su tutto il tema anche delle regole, dell'educazione e comportamenti prosociali, e quindi ci colleghiamo a quanto dicevamo anche prima, gran lavoro che oggi le scuole dovrebbero e potrebbero fare se avessero meno limitazioni. Ed è ovvio che questi ragazzini che arrivano a fare questi gesti efferati estremi non si svegliano una mattina con il raptus, hanno dentro dei covi di rabbia e di malessere per mille ragioni, carenze familiari, problematiche che loro stanno vivendo nel mondo scuola. È un dato di fatto che oggi la scuola, per una serie di ragioni, è diventato un po' un luogo di malessere nelle relazioni, spesso nel gruppo classe. A volte alcuni ragazzi non si sentono capiti, si sentono giudicati dagli insegnanti, a volte è un percepito personale, a volte è un fatto oggettivo, perché ci sono questi cortocircuiti di ansia e di malessere. Come hai detto bene tu, cosa bisognerebbe fare prima? Avere un occhio che è molto più attento, osserva e ascolta molto in anticipo questi malesseri, e noi di questi malesseri dobbiamo farci carico. Poi è ovvio che tutto quello che hanno fatto quest'anno, più rigidità, i controlli, quando si è parlato dei coltelli a scuola, e di nuovo vedi, lavoriamo sul sintomo, facciamo i controlli, mettiamo i metal detector che poi non li hanno messi, le solite robe propagandistiche. Certo che le sanzioni dure a breve ti risolvono il problema, ma io devo lavorare sull'aspetto educativo, e quindi devo capire, quando vedo un ragazzo che ha un tale livello di malessere, anche quest'ultimo fatto di cronaca, quello che è arrivato a scuola con quella pistola alle superiori finta e ha minacciato l'insegnante, voleva le sue sigarette, ma questo era un ragazzo che evidentemente dava segnali di malessere da mesi, e io che lavoro con le scuole devo dire che, ahimè, a volte vedo non raccolti questi segnali di malessere. Quindi che cosa dobbiamo fare? Fare un investimento, direi molto più alto, visto che siamo in bassissimo in Europa nella classifica per investimenti, la percentuale del nostro PIL che viene investito sulla scuola è tra le più basse in Europa, e quindi vedi che già i dati tornano, sì, Riccardo. Cioè, se noi cominciassimo invece a investire, e lo dico veramente in maniera anche sicuramente provocatoria in questa fase storica, magari su welfare, sanità e su scuola e istruzione, e non su armi, come per esempio ha fatto la Spagna negli ultimi anni, e sta raccogliendo i frutti positivi. Se noi investissimo seriamente dei soldi nella scuola con delle politiche educative per lavorare sul benessere scolastico degli studenti e degli insegnanti e su tutti gli approcci per prevenire l'aggressività, noi non avremmo i fattori che vediamo che fanno scandalo e sui quali ovviamente siamo tutti in pieno sostegno degli insegnanti. Il problema è che poi sanzionare quello studente, certo che va fatto e si fa e si è fatto, ma che cosa abbiamo risolto? Nulla. Come hai detto tu,
5: zero.
1: Togliamo, no? Con un secchio veramente
5: sì, sì.
1: L'acqua dal mare.
5: Sì, ho visto che sono stati sospesi per 30 giorni, insomma, alcuni di questi studenti.
1: Ma è ovvio
5: di Parma,
1: che queste
5: però,
1: cioè, pratiche vanno fatte, si devono fare. Però io credo che la prima domanda che dovremmo farci, lo so che sembra che io dica una cosa un po' vaga dal punto di vista pedagogico, è cominciare non tanto sempre a dare risposte, ma cominciare a farci più delle domande. Dobbiamo domandarci perché c'è questo malessere, e oggi la scuola deve rinnovarsi nella didattica, nelle modalità relazionali, nei sistemi di valutazione. Ti dico solo una cosa molto banale, un trend, e poi sarò rapida. Un trend che c'è ultimamente, che sembra una stupidaggine, ma per me è disfunzionale. Nella scuola secondaria ultimamente, con la questione del registro elettronico, gli insegnanti non solo danno i voti eccetera, gli studenti non li vedono, li sanno prima le famiglie, tutta questa disfunzione, ma le note, lo studente si comporta male in classe, l'insegnante inizia a fare dei richiami verbali, smettila, ti stai comportando male, poi di nascosto dà la nota sul registro elettronico senza dire allo studente: guarda che ti sto mettendo una nota perché ti sei comportato male, sappilo. Dà la nota di nascosto, il genitore a casa la vede, lo studente arriva a casa, il genitore giustamente arrabbiato, o a volte certi genitori invece trascuranti neanche che la vedono, e lo studente la scopre a casa. Sì. Ora mettiamoci nei panni di un adolescente o un preadolescente. Come? Tu mi stai dando una sanzione e me la dai di nascosto? Questo sono dei piccoli covi di rancore che a lungo andare magari in alcuni studenti portano che cosa? A quel gesto là. È vero che dovremmo lavorare su, devi accettare la nota, se hai sbagliato il comportamento non ti devi arrabbiare eccetera, ma visto che oggi c'è questa fragilità nel mondo adulto, vogliamo allearci famiglia e scuola, e vogliamo cominciare a lavorare in maniera educativa e non sanzionatoria e basta, perché l'approccio sanzionatorio funziona a breve, ma a lungo termine ci si ritorcerà contro come un boomerang, e lo stiamo già vedendo.
5: Eh sì, paga sul breve, però non dobbiamo ragionare così, non dovremmo, insomma,
1: no,
5: ragionare
1: paga
5: così.
1: Sul breve, ma sanzioni in maniera pesante sul lungo.
5: Sì. Va bene, grazie. Purtroppo siamo alla fine,
1: grazie a te, Riccardo,
5: del tempo disponibile con Licia Coppo. Speriamo di ritrovarci a questo punto un po' più a breve rispetto all'ultimo intervallo che ci ha separati. Tanto davvero grazie per essere passata a fare un po' il punto di fine anno scolastico e anche sul futuro, su
0: i buoni auspici che per una volta davvero ci auguriamo non restino tali, ma che vengano raccolti. Tanto ormai, ragazzi, i problemi che ci sono nella scuola penso che più o meno tutti li abbiano capiti, non c'è da fare.
1: Dobbiamo avere il coraggio di prenderli veramente in mano seriamente dal punto di vista pedagogico e non solo dal punto di vista didattico o burocratico,
0: nell'interesse di tutti, chi ci lavora, chi la frequenta, le famiglie,
1: il nostro futuro, i ragazzi e i bambini.
0: Grazie davvero Alice. Grazie. Coppo, noi ci ritroviamo domani dalle 9 in poi ancora in diretta da Lidl Car Peugeot. Ciao.
6: Sono le 12:02.
7: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
8: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
9: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica, lascia passare di quel periodo elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
8: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
9: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa, a tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
8: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Con la fine della scuola, bambini e animali domestici passano più tempo insieme, ma non sempre con le giuste regole. Secondo un'indagine di Rover, un genitore su tre chiede consigli per gestire la convivenza estiva. L'89% nota più tempo condiviso, ma aumentano anche giochi troppo fisici e momenti di stress per cani e gatti. Gli esperti ricordano 5 regole d'oro: rispettare riposo e pasti, scegliere giochi sicuri, riconoscere i segnali dell'animale, mantenere routine stabili e garantire sempre la supervisione di un adulto.
3: Union Birrai e Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari rinnovano il protocollo d'intesa per tutelare la denominazione birra artigianale e contrastare abusi e comunicazioni ingannevoli. L'accordo, valido 3 anni, rafforza vigilanza e formazione in un mercato in forte crescita. Union Birrai segnalerà all'ispettorato possibili utilizzi impropri, soprattutto nella grande distribuzione ed eventi. Prevista anche collaborazione su informazione e cultura della birra artigianale, a tutela di consumatori e piccoli birrifici indipendenti.
2: Si è riunito il tavolo tecnico regionale per gestire i flussi di traffico legati ai lavori sul collegamento del Gran San Bernardo. Durante l'incontro sono stati analizzati i dati di transito, circa 600 mezzi l'ora nei picchi estivi, e illustrate le prime misure: segnaletica dedicata, percorsi preferenziali e monitoraggio dei flussi nelle prime settimane di cantiere. Valutata anche l'ipotesi di limitazioni temporali ai mezzi pesanti e di un'area di stoccaggio. Il Comune di Aosta ha inoltre segnalato i lavori in via Roma, per i quali si valuta un possibile rinvio.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
5: Would you go to bed with me?

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Ivian si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
2: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Azia nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
3: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
2: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è stata legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
2: Lo sport con la pallavolo: l'Italia ha sconfitto la Cecchia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il quarto successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

sei pronto a rivivere la storia. Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare, sarà leggenda.

0: Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
1: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei sette paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
2: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 192 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
1: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
2: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
1: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
2: È tutto, a più tardi.

Thanks, y'all.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: L'assessorato delle opere pubbliche comunica 2 modifiche alla circolazione. Sulla strada regionale 24 di Reims, a Reims Notre Dame, è attivo un senso unico alternato per lavori alla barriera stradale fino al 25 luglio, operativo 24 ore su 24. Senso unico alternato anche sulla strada regionale 33 del Col di Giù, a Saint-Vincent per interventi di metanizzazione. La misura sarà in vigore dal 4 al 30 giugno. Sempre con impianto attivo tutto il giorno.
2: Sta circolando una nuova truffa via email che promette una vincita da 4 milioni di euro associata al proprio indirizzo di posta elettronica. Nel messaggio viene indicato un presunto codice numerico vincente e si invita a contattare un indirizzo email per ricevere informazioni sul premio. Secondo la Polizia Postale, si tratta di una classica falsa campagna promozionale, un tentativo di phishing che mira a ottenere dati personali, copie di documenti o informazioni bancarie, oppure a convincere le vittime a pagare piccole somme come spese di gestione. Nessuna azienda seria comunica vincite milionarie via email e non esistono premi senza partecipazione a un concorso. Le autorità invitano a non rispondere, non cliccare link e segnalare subito il messaggio ai canali ufficiali della Polizia Postale.
1: Legambiente presenta il report Italia Rinnovabile. Negli ultimi 10 anni la copertura dei consumi elettrici da fonti pulite è salita dal 33,9% al 41,1%, con il solare che nel 2026 raggiunge 44.878 MW e supera l'idroelettrico. Ma l'Italia è ferma al 33,2% dell'obiettivo 2030 e rischia forti ritardi. L'associazione lancia la campagna OK, la bolletta giusta, chiedendo l'applicazione del prezzo zonale per ridurre i costi dell'energia e accelerare la transizione.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Aeroporti intelligenti parte 2.
2: AI che ci aiuta a prendere il

0: succede dietro le quinte.
1: E oggi invece parliamo di quello che il passeggero vede davvero.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara, ti ricordi quando per prendere un aereo dovevi arrivare almeno 3 ore prima?
1: Certo.
0: Ecco, purtroppo bisogna ancora arrivare presto.
1: Ma mi stavi dando speranze.
0: Ok, però oggi molti aeroporti stanno usando l'intelligenza artificiale per rendere il viaggio meno complicato.
1: Che è già un ottimo inizio.
0: Per esempio, hai presente i check-in?
1: Quella fase in cui controlli il documento almeno 15 volte per paura di averlo dimenticato?
0: Esattamente. In alcuni aeroporti si stanno diffondendo sistemi biometrici che usano il riconoscimento facciale.
1: Quindi la tua faccia diventa una specie di carta d'imbarco?
0: In pratica sì.
1: Fantastico.
0: Così puoi passare alcuni controlli più rapidamente senza dover mostrare continuamente documenti e biglietti.
1: A me piace già.
0: Lo usano aeroporti molto avanzati come Singapore, Changi e diverse compagnie aeree stanno sperimentando sistemi simili.
1: Quindi il computer mi riconosce.
0: Esatto.
1: Pensa a mio padre che continua a confondermi con mia sorella.
0: L'intelligenza artificiale a volte ha qualche vantaggio.
1: Poche volte, ma le ha.
0: Un'altra cosa interessante riguarda le code.
1: Ah, il passatempo preferito dei viaggiatori.
0: No, non direi. Però gli aeroporti utilizzano telecamere e sensori per capire dove si stanno formando rallentamenti.
1: E cosa fanno?
0: Ma sì, possono spostare personale, aprire nuovi controlli oppure addirittura riorganizzare i flussi.
1: Quindi l'obiettivo è evitare che 1000 persone si ritrovano tutte nello stesso punto. Un po' come succede davanti al buffet degli eventi.
0: Esatto, vedo che hai esempi molto specifici. Poi ci sono gli assistenti virtuali.
1: Quelli li conosco.
0: Sempre più aeroporti hanno chatbot che rispondono alle domande dei passeggeri.
1: Tipo, dov'è il gate?
0: Sì, esatto, tipo quello.
1: Dove trovo il ritiro bagagli?
0: Anche sì.
1: Perché ho deciso di prendere un volo alle 6 del mattino?
0: Vabbè, quella è una domanda più filosofica, dai.
1: Peccato.
0: Alcuni sistemi possono persino inviare notifiche personalizzate.
1: In che senso?
0: Ma sì, ti avvisano se il gate cambia, se c'è un ritardo o se devi muoverti perché l'imbarco sta per chiudere.
1: Quindi qualcuno controlla che io non stia ancora guardando una vetrina mentre il volo parte.
0: Esattamente.
1: Finalmente un servizio pensato per me.
0: E non dimentichiamo la traduzione. Gli strumenti basati sull'AI stanno rendendo sempre più facile comunicare con gli aeroporti in paesi dove non si conosce la lingua.
1: Quindi meno gesti disperati davanti al banco informazioni.
0: Certo. E la cosa più interessante è che tutta questa tecnologia non serve a fare cose davvero spettacolari. Serve solo a togliere piccoli problemini, code e dare informazioni più velocemente. Perché in fondo il futuro è già il gate.

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
2: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
3: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
2: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
3: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. E il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
2: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chief della parte sportiva. Resta da capire se i rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
3: È tutto, a più tardi.

Quindi buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15 e 6 minuti, mercoledì 17 giugno 2026, una data che incute un po' di timore per i maturandi, perché piano piano ci avviamo

e però fa parte del gioco. Poi ve la ricorderete in un futuro indefinito, vi guarderete indietro e direte: sì, però è stata una delle notti più belle di sempre. E quello è vero, sì, ve lo posso garantire a distanza di tanti anni. Come state? Che livello è la vostra tensione? Mi rivolgo ai maturandi, perché farò almeno le prime due ore dedicate proprio a voi. Parleremo di temi, prime prove, ormai manca poco. 349 7225 831, questo numero da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. C'è la buona musica a tenervi compagnia, lasciatela lì in sottofondo, Top Italia Radio, e studiate. Adesso c'è Ariete.

invece quella di Ariete con Ossa Rotte, 15:10, siamo appena partiti con la prima ora di Break On. Come sapete staremo insieme fino alle 18, 3 ore in mia compagnia, io sono Chiara, in questo mercoledì 17 giugno 2026. Come dicevo in apertura, è una data molto importante per i maturandi e è una data comunque torrida, sì,

il tema e poi dovete idratarvi, quindi bevete, bevete, bevete. Ecco, questi sono i consigli, non lo so, sto rubando un po' i consigli dagli esperti e non sono miei, però li condivido.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Rehab, Sophie and the Giants con All Night e Tutta Notte. Che farete, maturandi? Certo, c'è un'unica risposta certa. Poi dovete anche

sì, notte prima degli esami, un buon riposo, magari anche una giusta dose di camomilla. Ecco, questo è un altro mio consiglio. Sono le 15:17 minuti, stai ascoltando Break On in questo mercoledì 17 giugno 2026 e domani il 18 giugno è il giorno della prima prova scritta, ovvero il tema che si suddivide in tipologia A, B, C, poi lo studente deciderà la traccia che preferisce. La tipologia A è dedicata all'analisi del testo, quindi che può essere narrativa, poetica, quindi sono gli autori italiani attivi dall'Unità d'Italia ad oggi. Tipologia B invece è l'analisi e produzione.

Rudimental, Let Me Live insieme a Marie e Mister Easy, e Lasciatemi Vivere, sì, è quello che staranno dicendo in questo momento i maturanti: lasciatemi vivere, lasciatemi studiare, lasciatemi qui nel mio angolino perché devo prepararmi. Sì, voi direte, bisogna prepararsi per la prima prova? Sì, quello sì, perché magari uno può scegliere la traccia, tipologia A, quindi deve conoscere un po' le opere degli autori italiani, ma anche la tipologia B, i testi argomentativi, per esempio staranno cercando quelli che sono gli anniversari, che possono essere gli 80 anni della storia della Repubblica, della festa della Repubblica, quindi ecco, vi ho già dato qualche spunto. E per finire la tipologia C, la riflessione critica su tematiche di attualità che possono riguardare il cambiamento climatico e possono riguardare questioni contemporanee di rilevanza nazionale.

minuti, stavo dicendo 50 minuti, no, sono 25, troppi 5 vedo sul display, anche perché adesso parliamo di punteggi. Quanto vale la prima prova? 20 punti, quindi lo studente deve avere la capacità di progettare e strutturare il testo, poi viene valutata la coerenza, la logicità dell'argomentazione, l'accuratezza nel

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Taratara, e continuerei così. Sophie Tucker con Summer in New York. 15:40 minuti, non siamo a New York, è estate, no, anzi no, diciamo le cose come stanno. Fino a domenica siamo ancora in primavera e adesso entriamo proprio nel vivo, nella questione per quanto riguarda le previsioni delle Toto tracce dell'esame di maturità 2026. Guardiamo un attimo la tipologia, quella dedicata alla

analisi del testo, vediamo quelli che potrebbero essere gli autori. Per esempio, potrete scegliere forse Eugenio Montale tra i più quotati secondo le previsioni dell'intelligenza artificiale, perché non esce dal 2012 e quest'anno ricorrono i 130 anni dalla sua nascita. Ma non è finita qui tra i nomi papà.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Calvino e Giacomo Leopardi, e poi abbiamo anche Filippo Tommaso Marinetti, perché nel 2026 ricorrono i 150 anni dalla nascita. Non è finita qui, perché ho altri nomi da citare: Carlo Collodi, trainato dalle celebrazioni per i 200 anni dalla nascita. Poi troviamo anche molto quotata, molto cliccata, stando alle previsioni, Grazia Deledda. E poi troviamo uno dei miei autori preferiti, basta citare lui, questo libro, Uno, Nessuno e 100.000, e subito completamente mi riporta Luigi Pirandello.
1: Io

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Primo con gli esteri, Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
1: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
2: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale. Stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
1: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
2: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
1: Il tennis, Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026, fermo dal post a Roma per un infortunio al retto femorale. L'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli alternate.
2: È tutto, a più tardi.

Pianeta con Ragazza Paradiso apre la seconda ora di Break On qui su Top Italia Radio. Sono le 16:09, mercoledì 17 giugno 2023.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

tentativo, come già vi accennavo, gli 80 anni della Repubblica Italiana, collegato poi anche al tema del suffragio universale, della democrazia e della partecipazione politica. E non è finito.

altri argomenti, intelligenza artificiale e lavoro, disinformazione e social media, pace e conflitti internazionali, educazione civica e costituzione, sviluppo sostenibile ed energia. Un po' di spunti.

intelligenza artificiale nelle nuove generazioni, legalità e cittadinanza attiva. Sicuramente una traccia sull'intelligenza artificiale ci sarà, ne parlano proprio tutti, anche chi non aveva nessun canale di comunicazione

0: subito a riprendere il con il ripassone generale. Poi volete, siete più propensi a fare la tipologia A, B, C, perché io mi ricordo avevo già un po' di idee. 349 7225 831, se volete condividere la vostra tipologia, la vostra traccia, oppure magari avete quella traccia che volete scrivere a tutti i costi, quella traccia che desiderate, no problem, la potete condividere con me. Intanto non è un lunedì blu come ci canta Fra Quintale.
1: L'estate quando muore

Zucchero con le sue 13 buone ragioni. A proposito di panino al salame, adesso parliamo di gastronomia. Quali sono le città più apprezzate dagli appassionati di gastronomia? È stata svelata l'ultima graduatoria lanciata da Time Out, in cui

città del mondo. Vediamo, non so se partire dal... facciamo la top 5, ecco, perché 20 sono tante, poi vi dico le destinazioni italiane, ma al momento la top 5 troviamo Barcellona, poi in quarta posizione Londra per la qualità dei suoi ristoranti, Città del Messico terza con una scena gastronomica che unisce ristoranti stellati e mercati popolari, alle sue spalle c'è Bangkok per la sua cultura dello street food, e rimanete lì.

una capitale culinaria dell'America Latina grazie a specialità molto ricercate, molto gustose, dicono, stando a questa ricerca. E l'Italia dove si posiziona? Troviamo Napoli in 14ª posizione, seguita da

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiali 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di tre gol all'Algeria, all'esordio nella sua sesta rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé con la doppietta al Senegal mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella quinta edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati due degli scopritori. Italia apre la seconda settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la quinta vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di due settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

più sicuri, mantiene il primato assoluto grazie all'assenza di un esercito permanente e al bassissimo tasso di criminalità. Poi troviamo la Nuova Zelanda, guadagna posizioni forte del suo isolamento geografico e della sua straordinaria coesione sociale. Al terzo posto

in termini di tranquillità e stabilità. Quinto posto per l'Irlanda, ha perso un po' di posizione ma non ha perso la sua qualità per quanto riguarda la sicurezza. L'Austria, sesto posto, eccellente nei parametri

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
2: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Turf, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
3: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
2: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
3: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
2: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
3: È tutto, a più tardi.

Shine On Me apre la terza ora di Break On. Sole splendi su di noi in questo mercoledì 17 giugno 2026. Non possiamo lamentarci, splende veramente. Sono le

chilometri, ma sotto il sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare, sotto questo sole è bello camminare, sì, ma c'è da sudare. Quindi possiamo cambiare piacevolmente anche il testo di questa canzone. Magari siete in giro, state facendo una passeggiata lenta, veloce, corsetta, oppure state andando in bicicletta, state pedalando, potete condividere la vostra passeggiata, il vostro momento rilassante, magari non è per rilassare.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

strada italiana, la tangenziale di Napoli, pensate, la prima infrastruttura italiana a ottenere la certificazione di Smart Road dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un riconoscimento che premia, secondo voi quale campo premia? I settori della comunicazione digital, quindi la tecnologia super avanzata per la gestione della viabilità e della sicurezza. Quindi magari in questo momento qualcuno si trova proprio sulla tangenziale di Napoli.

La voce è quella di Pink con What About Us. 17:24 minuti, stai ascoltando Break On e nel frattempo stiamo viaggiando sulla tangenziale di Napoli, perché ha ricevuto questo premio, questo riconoscimento, la Smart Road, grazie ai mezzi tecnologici, grazie all'introduzione della tecnologia avanzata per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, ma anche per quanto riguarda la viabilità, grazie a telecamere intelligenti, sensori, sistemi di comunicazione in tempo reale. La strada lunga 22 km sarà in grado di monitorare il traffico, condizioni meteo ed eventuali criticità lungo il tratto, fornendo informazioni più rapide agli automobilisti, soprattutto nei momenti di maggior traffico. Quindi una specie un po' di Google Maps.

abbiamo fatto un bel tuffo all'estate 2019 con Irama Arrogante. Prima di scoprire dove ci porterà il Music Box, c'è Kygo con Raging.

La voce è quella di Easy Bizu insieme a Jonas Blue con Laughline. 17:40, stai ascoltando Break On in questo mercoledì 17 giugno 2026. Nasce una nuova parola dall'unione di due parole, di due termini: procrastinazione.

rifugiarsi nelle pulizie domestiche, nelle varie attività domestiche per rimandare un compito importante, una scadenza importante. E secondo me quello che stanno pensando i maturandi, la data ormai è vicina, mancano meno di 24 ore e domani sarete lì ad affrontare le 6 ore per la prima prova, l'esame scritto, e magari tra uno studio e l'altro, tra un ripasso e l'altro, cercate magari di distrarvi facendo altre cose, magari state pulendo casa. 349 7225 831, vi ritrovate in questo tipo di attività quando volete rimandare quella cosa, un compito importante, magari un compito che non vi piace, e state lì, ah sì, devo fare questo, devo fare l'altro,

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

grazie, ma no, grazie, lui è Willy Peyote. Io direi grazie, sì, grazie, perché ormai è passato un po' di moda dire grazie. 17:51 minuti, questo è il Ritmo Sauna di Break On in questo mercoledì 17.

occidentali e imperialistiche. Dovete immaginarvi questa scena: passeggiare per le vie di Londra quando improvvisamente vi appare davanti questa installazione di Harry Styles con queste labbra. Devo dire che sono fatto un po' male, ecco, con tutta l'intelligenza artificiale, con tutti i vari software, non sono fatte benissimo. L'opera è stata progettata per attirare e catturare

Ti deco con Good Fina. Certo, una buona cosa baciare il poster di Harry Styles, però vabbè, tra le vie di Londra c'è questo poster, anche se non è fatto benissimo.

Comunque, queste sono le mie considerazioni. A questo punto preferirei andare al Madame Tussauds e guardarmelo di cera Harry Styles, oppure a questo punto vado ad un concerto e certo non ho la possibilità di baciarlo, però mai dire mai nella vita. Se mi dovesse in questo momento ascoltare Zoe Kravitz, sono cavoli amari. Comunque, questa è un po' la situazione, infatti.

0: questo Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere questa fantastica notte prima degli esami. In bocca al lupo a tutti maturandi. Adios amici di Top Italia Radio, ora linea alla redazione. Bye bye.
1: Sono le 18 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e parla anche del rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge:
3: l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: Il G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piace, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
2: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
1: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati e una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nell'Odigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
2: Tragedia in provincia di Lecce: una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30 e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
1: Il tennis: Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba TP500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2 set dallo statunitense Ben Shelton.
2: È tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: È il momento di dare il via ad una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, ben ritrovati, buon mercoledì, sono Manuel Giancale, iniziamo sicuramente con il nostro genio che ci fa capire che il casco serve sempre. E poi invece c'è una situazione particolare in un tribunale americano dove accusa e difesa hanno utilizzato forse un po' troppa tecnologia. Cosa è successo ne parleremo tra poco. Subito però cominciamo da chi è diventato un po' più ricco ma ha rischiato grosso, perché quasi quella vincita non sarebbe andata nelle sue tasche. Scopriremo tutto tra qualche istante. Iniziamo.
4: 3, 2, 1.

0: rischiava di non portarsi a casa quei 500.000 euro vinti al gratta e vinci. Un tagliando super fortunato di certo, ma il problema è che non aveva la possibilità di poterli prendere, perché non aveva i documenti regolari, era irregolare in Italia. Lui è un ragazzo che insomma in Italia ci è arrivato un bel po' di tempo fa, ma non ha avuto modo di poter evidentemente mettere a posto i suoi documenti. Nigeriano, ha comprato un tagliando, ha comprato appunto questo biglietto vincente e non riusciva a riscuotere questa cifra, che è abbastanza considerevole, direi. I giudici però gli hanno dato ragione, gli hanno dato anche i documenti e lavorerà con il cugino che con quei soldi ha comprato un negozio. Quindi da una persona senza permesso di soggiorno, siamo a Pesaro, ha trovato il modo di poter appunto regolarizzare tutto e anche avere un lavoro innanzitutto e un po' di soldini evidentemente. È una storia fortunata, una storia che sicuramente può far discutere, può anche far pensare tutta una serie di cose. Di certo lui comunque finalmente un po' di fortuna l'ha avuta, ecco.
1: 3, 2, 1, Power.

0: sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Yeah. Oh.

0: night.
1: Ancora ben ritrovati, buon mercoledì, la nostra metà della settimana. Questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Non so se è andata già bene la prima parte della settimana e quindi poi andrà in discesa, oppure al contrario, se finalmente, avvicinandoci poi verso il weekend, qualcosa finalmente andrà davvero bene. Speriamo, incrociamo le dita ovviamente.
2: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.

Ecco qui è One Hour, il genio di oggi, quello che non ha messo il casco ed è stato fermato dalle forze dell'ordine. E poi si è scoperta tutta una serie di cose che veramente... Sei un genio, tra poco scopriremo tutto.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Con la fine della scuola, bambini e animali domestici passano più tempo insieme, ma non sempre con le giuste regole. Secondo un'indagine di Rover, un genitore su 3 chiede consigli per gestire la convivenza estiva. L'89% nota più tempo condiviso, ma aumentano anche giochi troppo fisici e momenti di stress per cani e gatti. Gli esperti ricordano 5 regole d'oro: rispettare riposo e pasti, scegliere giochi sicuri, riconoscere i segnali dell'animale, mantenere routine stabili e garantire sempre la supervisione di un adulto.
2: Union Birrai e Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari rinnovano il protocollo d'intesa per tutelare la denominazione birra artigianale e contrastare abusi e comunicazioni ingannevoli. L'accordo, valido 3 anni, rafforza vigilanza e formazione in un mercato in forte crescita. Union Birrai segnalerà all'Ispettorato possibili utilizzi impropri, soprattutto nella grande distribuzione ed eventi. Prevista anche collaborazione su informazione e cultura della birra artigianale, a tutela di consumatori e piccoli birrifici indipendenti.
1: Si è riunito il tavolo tecnico regionale per gestire i flussi di traffico legati ai lavori sul collegamento del Gran San Bernardo. Durante l'incontro sono stati analizzati i dati di transito, circa 600 mezzi l'ora nei picchi estivi, e illustrate le prime misure: segnaletica dedicata, percorsi preferenziali e monitoraggio dei flussi nelle prime settimane di cantiere. Valutata anche l'ipotesi di limitazioni temporali ai mezzi pesanti e di un'area di stoccaggio. Il Comune di Aosta ha inoltre segnalato i lavori in via Roma, per i quali si valuta un possibile rinvio.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

quando ho letto questa notizia un po' la lacrimuccia mi è venuta, perché io sono, non dico addirittura di quei tempi lì, ma ce l'avevo, l'avevo visto quel ciao, il ciao Piaggio, della Piaggio, quella bicicletta con il motore, per intenderci, che mamma mia che fatica ogni volta a pedalare per poterla accendere, perché si faceva così e poi potevi pedalare se perdeva di potenza, magari in salita. Il ciao, ce lo ricordiamo,

molti se lo ricordano di sicuro. Beh, a quanto pare il nostro genio di oggi era stato, è stato fermato perché non aveva il casco, e quindi già subito le forze dell'ordine, tac, paletta, scusi un attimo. Poi un controllo su tutto. Non aveva la patente di guida, lui è un pensionato, non aveva la patente di guida, non aveva neanche l'assicurazione. Siamo a Crespino, in provincia di Rovigo, in Veneto, e soprattutto quel ciao era stato rubato 45 anni fa. Una roba impressionante, un genio, un vero e proprio genio, totalmente nell'illegalità. 3, 2, 1.

0: Se nel caso dovessimo aver bisogno di un avvocato, speriamo che quell'avvocato non utilizzi troppo, almeno non troppo, l'intelligenza artificiale, se no finisce nel caos, come è successo in America. Ne parliamo tra poco.
1: 3, 2, 1, Power.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
4: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One Hour.
6: One
1: Hour.

0: andiamo in USA per questo caso di tecnologia. Dico caso perché andiamo proprio in tribunale. Infatti c'è un giudice che ha sospeso praticamente tutto, ha allontanato dall'aula tutti gli avvocati, ha dato anche una pena pecuniaria in questo caso, la conseguenza di quello che hanno fatto gli avvocati, insomma delle sanzioni economiche, qualcuno addirittura il divieto di comparire davanti a quel tribunale per 2 anni. Insomma, è successo un casino e sto parlando degli avvocati, non di chi era accusa oppure di chi doveva difendersi. No, parlo proprio degli avvocati, perché hanno utilizzato l'intelligenza artificiale, sia l'accusa che la difesa. Purtroppo però questa intelligenza artificiale pare che abbia preso delle nozioni, delle informazioni sbagliate e avevano presentato gli avvocati dei documenti generati proprio dall'intelligenza artificiale, ma c'erano dei riferimenti un po' strani per il giudice. Allora ha fatto dei controlli e casualmente quei controlli hanno portato proprio a vedere delle informazioni inesistenti, cioè l'intelligenza artificiale aveva preso dei riferimenti, dei precedenti inesistenti, quindi nulla, non valeva nulla, quella che era carta straccia, quella che ha tirato fuori l'intelligenza artificiale. Per questo si è arrabbiato e ha appunto sanzionato gli avvocati, allontanato gli avvocati. Insomma, speriamo che il prossimo avvocato con il quale avremo a che fare, o con la quale avremo a che fare, beh, che non utilizzi troppo l'intelligenza artificiale.
1: Quell'ora che ti basta.

Siamo ai saluti finali di One Hour, quell'ora che ti basta. Siamo infatti arrivati alla fine di oggi, grazie per essere rimasti con me. Domani ci ritroveremo per affrontare nuovi argomenti, avremo ovviamente anche il nostro genio che a quanto pare faceva il pilota, il comandante addirittura, ma no, non aveva neanche la licenza. Ma cosa è successo nel frattempo ne parleremo ovviamente domani.

0: sono le 19 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
2: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
3: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
2: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
3: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
2: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti dalle 19 in campo al Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità.

0: Vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: La Valle che lavora, condotto da Simone Bertucco, le voci del lavoro e consigli, storie e opportunità

Oh, per due che come te e me da tempo non si cercano. Oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi

Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Marcus Krose non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. Ai mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo impegnate nella prima partita del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. Sta per iniziare invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e campione in carica partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton. Ciclismo torna in gara e lo fa come meglio non poteva Tadej Pogacar. Il Giro di Romandia dominato al Giro di Svizzera, lo sloveno della Emirates fa il vuoto nella prima tappa, che aveva come particolarità la partenza e l'arrivo in terra italiana a Sondrio. Vittoria numero 118 in carriera per il fenomeno sloveno e ovviamente classifica generale già messa in cassaforte. New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks in NBA. I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il Canyon of Heroes, partendo vicino a Bowling Green nella parte sud dell'isola, per poi risalire un miglio lungo la Broadway fino ad arrivare al City Hall, dove il sindaco Mondani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria. Lungo le strade della città invece tutti potranno assistere al passaggio dei campioni NBA. Dalla redazione sportiva è tutto.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
0: Super Trailers.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
3: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
2: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano nel comune di Canal Grande in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata la Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni, dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport, il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi. Garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malger, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati un silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport, seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Non sono mai stata brava a fare la brava.

0: è l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.